0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Number One.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Questa è Radio Number One e manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: It's the weekend!
2: Weekend Number One.
4: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Siamo noi, siamo tornati come ogni domenica mattina alle 7, la famigliolina della domenica mattina. Quelli che si svegliano alle 7 anche se magari non ne avrebbero motivo, no? Nel senso che immagino che ci siano tra di voi alcune persone che magari devono andare a lavorare, devono lavorare come me questa mattina, e delle altre persone che magari invece hanno questa sveglia ormai in automatico, eppure la domenica che potrebbero dormire un po' di più non gliela fanno. Non vi preoccupate, insomma il bel pensiero è che magari uno può anche pensare di tornare a dormire, se non lavora può anche pensare di tornare a dormire, che ne so, tra un'oretta, dopo pranzo, nel pomeriggio, si può fare quello che si vuole se si ha la giornata libera, e ovviamente se si lavora questo non è possibile. Comunque, in tutto ciò, noi trascorreremo 3 ore insieme. Io sono molto felice di farlo insieme a voi, chiacchierando di un sacco di cose, ascoltando soprattutto un sacco di bella musica, quella di Radio Number One, che comincia con Moving to the Sun, Usual
3: The Weekend.

Un DJ francese molto molto bravo, magari noi abbiamo avuto modo di conoscerlo perché insomma non siamo proprio una radio che trasmette musica da discoteca, diciamo musica da club. Per la prima volta con questa canzone parlo di Hujol, ovviamente con Moving to the Sun, però diciamo che di cose belle ne ha fatte, ne ha fatte a livello discografico, a livello di remix, di produzioni, ma anche di serate nei locali più prestigiosi e nei festival più prestigiosi in giro per il mondo. Io che sono un'eterna teenager e che seguo molto quel mondo lì perché mi piace moltissimo la musica elettronica, devo dire che lo conosco e lo amo moltissimo. Non sono mai riuscita ad andarlo a vedere, però purtroppo c'è sempre tempo, per tutto c'è tempo. C'è tempo anche per un bel caffè, ce lo facciamo insieme ascoltando Miles Away, una canzone di qualche anno fa di Madonna.

Buongiorno da Emanuela Doriani, buongiorno, buona domenica a tutti. Siamo in super relax, nonostante appunto la sveglia suoni molto presto anche la domenica mattina. Ce la sciogliamo, come si suol dire, in queste tre ore che passiamo insieme su Radio Number One, lì la nostra porzioncina di Weekend Number One. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, una coppia che speriamo insomma non si limiti solo a questa canzone che ci hanno regalato e che ascoltiamo ormai da qualche mese, ma insomma speriamo che sia l'inizio, magari, ecco, non dico di un percorso sempre insieme, però di altre collaborazioni in futuro, perché sono due voci ma anche due personaggi che mi piacciono veramente tanto. Tra l'altro, al di là proprio della cosa del talento artistico e del fatto che le due voci e i due personaggi stiano così bene insieme, mi sembrano anche, mi danno l'idea così vedendoli e seguendoli anche tutte e due sui social, di due brave persone, cioè di due bravi ragazzi, sì, quelli che magari li porti ai genitori dicendo: questa è la mia fidanzata, questo è il mio fidanzato, ah, sono contento, mi dici guarda che bravo ragazzo che ho trovato, guarda che brava ragazza che mi ha portato, e non lo so, mi danno quell'idea lì. Poi magari non è vero, però non lo so, hanno due belle facce pulite e degli occhi buoni, mettiamola così, questa è la mia impressione. Allora, siamo insieme fino alle 10, tra poco parleremo di una cosa che fanno in Inghilterra, secondo me molto bella, per cercare di smuovere, di esortare, di invogliare le persone a muoversi, a fare movimento, perché fa bene, cioè al di là della forma fisica, cioè del farlo magari per dimagrire, che fa proprio bene sotto tanti punti di vista, fare sport, muoversi, camminare, andare a correre, non so, ecco, insomma fare del movimento. E hanno trovato un escamotage, ecco, per far alzare il sederino d'oro degli inglesi, hanno trovato un escamotage secondo me molto efficace, che sta funzionando molto bene. Ne parliamo tra poco.

0: Radio Number One, ancora buongiorno, buenos dias, in diretta dalla Palmas de Gran Canaria, come ogni giorno insieme a Manuela Doriani fino alle 10, alle 9 qui, perché abbiamo un fuso orario che riporta indietro di un'oretta, mettiamola così. Infatti ogni tanto mi sbaglio, ogni tanto quando do l'ora non mi rendo conto che sto dando un'altra ora e spavento le persone che dicono: ma come, no, mi sono alzato prima, stamattina ho sbagliato a impostare la sveglia. No, sono io che vivo in un altro pianeta. Tra poco con The Bowser Magnetic.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ehi là.
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
6: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.

musica da sentire insieme nel nostro weekend number one, proprio nella giornata di Radio Number One in generale, non solo il weekend, anche durante la settimana. Insomma, diciamo che non ci facciamo mai mancare pezzi belli come questa Magnetic che abbiamo ascoltato di The Bausa, per augurarvi ancora una volta buongiorno e buona domenica. Allora, come vi ho anticipato, NHS, credo di aver detto una cosa che non è quella, però NHS, NHS England, no, non è la domenica, quest'ora non è cosa così fare la poliglotta, no, non si può fare. Allora, dicevo, NHS England lancia questa sfida dei 30 minuti al giorno per combattere la sedentarietà a suon di voucher. Ottimo modo per cercare di fare alzare dal divano gli inglesi, che evidentemente sono un po' pigri. E il servizio sanitario inglese, che lancerà appunto il prossimo anno nel 2027, un progetto che si chiama Marathon a Mouth, per Mouth e mese invece, per premiare chi cammina ogni giorno. Gli utenti tracceranno 30 minuti di camminata quotidiana tramite app per raggiungere la distanza di una maratona mensile. Questa campagna, che è sostenuta da parecchi enti, intende spronare, diciamo, quel quarto di popolazione adulta del tutto inattiva. Sono proprio, cioè, non c'hanno mai da fare niente inglese, a parte sedersi e stapparsi una birra e guardare le partite o cose del genere. Quindi sconti, buoni, ricompenseranno i partecipanti per prevenire appunto delle patologie croniche legate appunto alla sedentarietà. Come dicevo prima, al di là delle persone che magari fanno un sacco di pasti al giorno per dimagrire, è proprio una cosa che fa bene anche per altri punti di vista, no? Insomma, ci sono parecchie complicazioni legate appunto alla sedentarietà. E quindi in Inghilterra stanno cercando di fare in modo che questa porzione di popolazione che proprio non ne vuole sapere di mollare la lattina di birra, di alzarsi e andare a fare una passeggiata, lo faccia con un voucher sconto per comprare qualcosa. Giustamente, no? E come al cane, capito? Che per abituarlo, per insegnargli a fare le cose, gli devi dare il premietto. Più o meno funziona così anche con noi. Il piano decennale punta anche a favorire la mobilità attiva dei bambini nel tragitto verso la scuola entro il 2035. Mi sembra una buona idea. Se magari, non lo so, il governo italiano non fa, o il Servizio Sanitario Nazionale italiano non fa una cosa del genere, potremmo farla in autonomia. Ci sono delle app, tra l'altro, che funzionano più o meno nello stesso modo. Tra poco magari ve ne consiglio una.

number one, nel weekend number one parlavamo di escamotage per cercare di vincere la nostra pigrizia, per chi è pigro, per chi proprio non cammina, per chi proprio non ama fare sport, per chi praticamente il massimo dei chilometri che fa al giorno sono quelli dal divano al letto, dal letto al divano o dal divano alla scrivania, se lavora in casa, no? Magari anche in ufficio, prendo la macchina. Dov'è il tuo ufficio? A 200 metri, prendo la macchina. Cioè, sì, ci sono delle persone così. Allora, in Inghilterra abbiamo detto appunto che hanno inventato questo escamotage che consiste in un'app dove praticamente se riesci a rispettare tutta una serie di obiettivi che ti sei prefissato e che hai comunicato appunto a quest'app, vinci dei voucher, hai insomma dei buoni sconto, delle ricompense in generale. Ci sono delle app che usano questo sistema e che sono secondo me molto valide. Io ne uso una che si chiama WeWord, non è una pubblicità perché è una cosa che io uso abitualmente per vedere quanti passi fa, per monitorare quanti passi faccio al giorno, e hai la possibilità di avere degli sconti perché ovviamente è molto molto usata in tutto il mondo, perché è nota a livello mondiale, è molto usata in tutto il mondo, quindi hanno molti sponsor e ti vedi delle pubblicità nell'arco quando la stai sfogliando, quando stai caricando i tuoi passi quotidiani, ti vedi delle pubblicità, guadagni dei word in base a quanto cammini, che poi puoi spendere, non lo so, in sconti nei negozi che più ti piacciono, quelli dove vai magari ad acquistare, a fare i tuoi acquisti abitualmente, o puoi anche convertirli in denaro. Ad esempio io tipo da 2 anni sto cercando di fare word per arrivare ad avere 20 euro, che vabbè è poca roba, però non lo so, per me è un traguardo, cioè io sono lì che sto aspettando, non ho preso buoni sconti, non ho preso niente, voglio i miei 20 euro, capito? E vabbè, insomma, però è un buon modo comunque per darsi una mossa, ben venga qualsiasi cosa pur di evitare di essere sedentari. Allora, WeWord, ricordatevelo se la volete scaricare, è gratuito ovviamente, è male sicuramente non fa. Arriva Olivia Dean su Radio Number One, questa è So Easy to Fall in Love. I could be

0: Abbiamo un sacco di tempo insieme, come ogni domenica mattina, per chiacchierare di un sacco di cose. Tra poco, appena magari piano piano i nostri ascoltatori, lo zoccolo duro della domenica mattina di Radio Number One ci raggiunge, vi faccio anche una domanda. Una domanda, secondo me la domandina che facciamo questa mattina è abbastanza divisiva, perché andiamo a toccare la cucina tradizionale italiana. Attenzione, potrebbe farvi arrabbiare moltissimo. Nel frattempo vi posso già anticipare che tra poco abbiamo una grande canzone di Radio Number One che ci porta indietro di 26 anni, perché era il 2000 quando... non ve lo dico.
1: Weekend Number One. Weekend. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Le grandi canzoni di Radio Number One non mancano mai, ci sbloccano ricordi a volte, beh, più lontani, a volte sono talmente tanto indietro nel tempo che uno non se lo ricorda nemmeno perché era troppo piccolo o non era ancora nata. In questo caso nel 2000 almeno io ero nata, come? E me la ricordo benissimo questa canzone di Lenny Kravitz che si chiama Again, che abbiamo voluto regalarvi questa mattina per augurarvi ancora una volta buongiorno.

parliamo di cucina questa mattina. Attenzione, nel weekend number one, dai, si può già cominciare a pensare, non lo so, ad una matriciana, eh? O è troppo presto? Abbiamo ancora il sapore del cappuccino in bocca. Abbiamo ancora il sapore del cappuccino in bocca, stiamo magari azzannando una brioche, una fetta di torta, un bel piatto di cornflakes con lo yogurt, dipende dall'abitudine che ognuno di voi ha per la colazione. Però insomma è di matriciana che vogliamo parlare, di una variazione che ha fatto questo chef, questo food writer in realtà americano, che si chiama Kevin Pang. Kevin Pang è rimasto folgorato dalla nostra matriciana, ha detto mamma mia com'è buona, perché non cambiamo però un ingrediente, perché a me il guanciale non fa proprio impazzire, quindi che cosa ci metto? Ci metto il chorizo. Che schifo, io sono spagnola e amo il chorizo perché è un salame tipico spagnolo, però dentro la matriciana no ragazzi, non me la dovete toccare la matriciana, non me la dovete toccare. Allora è stata presentata questa variazione della matriciana sui social ed è stata scatenata, e si è scatenata subito ovviamente la polemica dagli italiani, dalla parte italiana diciamo dei suoi follower, ma non solo. Il guanciale è sacro e non si tocca, anche perché sono due prodotti molto diversi. Allora il guanciale è, come molti sanno, appunto ricavato dalla guancia del maiale e da qui il suo nome, mentre invece il chorizo, che è un prodotto tipico iberico, è un insaccato di carne suina che si condisce con aglio e un pimiento e una paprika spagnola, che appunto si colora di rosso e gli dà un gusto speziato molto particolare, sicuramente molto buono, ma non dentro la matriciana. E quindi no, bocciata l'idea, è bocciatissima. Lui la vende come una figata assoluta, invece in realtà non lo è. Ma c'è una domanda che vi voglio fare, ve la faccio

0: nostro weekend number one e volata la nostra porzione del weekend number one. Ne abbiamo ancora due, tra poco tra poco mi parte il domandone. Mi parte il domandone.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Questa è Radio Number One. Buongiorno!
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Se hai uno smart speaker,
13: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
14: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

chiudo così con questa canzone di Saif che si chiama Parlar d'amore su Radio Number One, per augurarvi ancora buongiorno e buona domenica insieme alla Doriani fino alle 10. Noi invece parliamo di cibo, non parliamo d'amore, parliamo di cucina, parliamo di cibo e di persone che cambiano le ricette tradizionali. Allora, un conto è magari dargli una rimodernata, non lo so, ecco, magari prendere una ricetta tradizionale e rinnovarla un pochino, però rispettando quello che è la ricetta tradizionale e gli ingredienti che sono stati usati per crearla. Un conto è fare come questo food blogger di cui abbiamo parlato, che si chiama Kevin Peng, che ha detto: ma quanto è buona la matriciana, perché al posto del guanciale non ci mettiamo il chorizo spagnolo? No, a me piace molto il chorizo, come ho detto, essendo spagnola, però ecco, diciamo che non, no, cioè su altre cose va bene, nel panino è buono il chorizo, il panino di chorizo è pazzesco, ma nella matriciana proprio no. La domanda che vi voglio fare invece, che voglio fare ai nostri ascoltatori che si dilettano in cucina, è: c'è un piatto tradizionale italiano che voi cambiate, che vi permettete di cambiare? Perché non lo so, perché magari una volta non avevate quell'ingrediente e quindi avete dovuto, per forza, causa di forza maggiore, usarne un altro, avete scoperto che buono, perché vi sentite particolarmente creativi, allora non lo so, avete la vostra versione di quel piatto lì, oppure perché quella cosa non vi piace, magari c'è vi piace il piatto in sé, ma magari c'è quell'ingrediente specifico che proprio non vi piace, siete allergici, non riuscite a mangiarlo, allora lo dovete per forza cambiare con qualcos'altro. Se c'è e avete voglia di raccontarvelo, a vostro rischio e pericolo, perché sicuramente ci sarà qualcuno che poi vi insulterà, vi proteggo, non vi preoccupate, vi proteggo io, faccio da filtro. Al 393 444 0444 potete confessare senza timore tutti i vostri peccati.

Si chiama Bass Persuaders. Persuaders, sì, ho detto giusto. Un po' di fatica con questa canzone nuova di Miley, che non si chiama più Miley Cyrus. Guai, guai. Si chiama Miley e basta per il momento. Cyrus l'abbiamo mandato in vacanza, l'abbiamo mandato in pensione. Poi magari, che ne so, ci sono varie versioni sul futuro di questa cantante, che è anche la cantante preferita di Sergio Sironi. Quindi lui sostiene che questo album è un album di transizione che la porterà ad avere il suo cognome poi, no? Nella prossima produzione, che sarà Miley Cyrus. Vabbè, se non lo so, no, noi ovviamente teniamo botta, cioè sì, è vero, è proprio così, però non lo so. No, per il momento insomma diciamo che ha rinunciato a Cyrus e si è tenuta solo il nome. E beh, a volte lo fanno, no? Cioè ci sono addirittura personaggi, mi ricordo Prince per un periodo aveva adottato proprio un nome completamente differente, insomma. No, è così, uno si sente un'altra cosa ed è giusto che magari prosegua la sua carriera in questa nuova veste. È molto bella la canzone, molto bello anche il video, ed è lei, è veramente lei e chi compare con lei, mamma mia, vedetelo nei momenti, ecco, un video di quelli da vedere nei momenti in cui si è un po' di cattivo umore, ti cambia così, è in grado di, quando vedi delle cose così belle, ti cambia l'umore proprio. Se vi è capitato stamattina di svegliarvi con il piede sbagliato, c'è la musica di Radio Number One, ma magari anche qualche immagine di Miley Cyrus e i suoi compagni di video potrebbero svoltarvi la domenica. In arrivo Post Malone, Enough is Enough.

0: trascorrere insieme con la musica di Radio Number One, ma anche con i vostri messaggi al 393-444-0444. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se c'è un piatto della cucina tradizionale italiana, e non importa, un piatto tradizionale, tipo, non lo so, la matriciana, la carbonara, i casonsei, che invece voi cambiate, che avete deciso di cambiare per qualsivoglia motivo, però non so, avete cambiato un ingrediente, avete cambiato la preparazione, insomma, in qualche maniera siete stati dissacranti nei confronti della storia della cucina italiana. 393-444-0444, arrivano dei messaggi, è gente coraggiosa che ce lo racconta, ne faremo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: per te.
1: Parliamo di cucina questa mattina su Radio Number One. Ormai sì, diciamo che si può già, magari c'è qualcuno che sta già anche pensando che cosa cucinare per pranzo, quindi potrebbe essere un discorso anche utile per dare qualche consiglio a chi non ha proprio le idee chiare. Allora, dopo il nuovo di Ligabue, stava passando inosservata questa canzone meravigliosa che abbiamo appena sentito, che è la nuova di Ligabue, appunto, che si chiama Qualcosa per te. Bella, a me piace molto, bellissima. Allora, andiamo in cucina, nella cucina dei nostri ascoltatori, che ci raccontano cose tipo cambi o licenze creative nei confronti di piatti tradizionali della musica italiana. La carbonara, non faccio nomi né cognomi, guai. La carbonara io la faccio con la pancetta affumicata, scrive una nostra ascoltatrice. Lo so, i romani mi verranno a cercare, no? Perché non sapranno mai chi sei, io ti proteggo. Nel ragù metto sempre un po' di salsiccia al posto della carne macinata. Viene più saporito e a casa mia ormai si fa solo così. La mia nonna faceva la parmigiana di melanzane, io invece uso le zucchine. È più leggera e vi assicuro che è buonissima. Io, ambasciatore, non porta pene, per cui non insultate me. Io sto, ho chiesto ai nostri ascoltatori se ci sono delle ricette tradizionali che cambiano, loro ce lo stanno raccontando, io non vi dirò né come si chiamano, né di dove sono, né niente di tutto ciò. E vabbè, se li volete insultare, insultateli, sappiate che non lo sapranno mai, perché non glielo dirò mai. Comunque, detto questo, noi sentiamo Nate James, ritorniamo indietro quindi di un po' di anni, era il 2005, quando ci regalava The Message.

le canzoni nuove che ci sono in questo periodo, sono già i primi segnali d'autunno, no? Sono le primizie dell'autunno dal punto di vista musicale. Don't Stop, il ritorno di LP, questa cantante veramente straordinaria che a me è capitato di vedere per caso. Ero a Siviglia, ero andata a fare un weekend così da sola, tra l'altro per i fatti miei, e praticamente avevo un albergo in centro e nella piazza principale di Siviglia, che è una piazza veramente molto molto bella, vado a visitarla e vedo che c'è tutta una struttura che ospitava appunto dei concerti, delle cose musicali. C'era un festival musicale e quella sera a combinazione c'era il P. Ci ho detto, ma forse di mia spontanea volontà non ci sarei mai andata, però ho detto vabbè, c'è, vado a vederla. Sono rimasta veramente impressionata, un concerto veramente molto molto bello. E va bene, sicuramente dopo questa canzone, dopo l'album che la include, ci sarà un tour, quindi vi ho dato come dritta e un concerto da andare a vedere, almeno a me è piaciuto molto. I Just Might su Radio Number One, c'è Bruno Mars. Just-

0: Siamo insieme fino alle 10, quindi abbiamo un sacco di cose ancora da raccontare, un sacco di messaggi da leggere anche dei nostri ascoltatori che stanno arrivando al 393-444-0444 e un sacco di musica soprattutto, mamma mia, musica anche storica che ci sblocca dei ricordi come quella grande canzone di Radio Number One che arriverà tra poco che ci riporterà al 1987.
1: Weekend Number One. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista!
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

I Wanna Dance With Somebody, che meravigliosa canzone di Whitney Houston che abbiamo riascoltato insieme questa mattina. Quanti bei ricordi e anche quanta malinconia, non lo so, io tutte le volte che sento canzoni storiche meravigliose con queste interpretazioni veramente uniche come quelle di Whitney Houston, piuttosto che, non lo so, mi viene in mente anche Amy Winehouse, Freddie Mercury, mi viene sempre un po', cioè sempre un po' un retrogusto amaro, no? Perché avrebbero potuto regalarci ancora molto, invece purtroppo non ci sono più. I Wanna Dance With Somebody, le grandi canzoni di Radio Number One, ci hanno regalato una Whitney Houston del 1987.

Messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori e rispondono alla domanda: c'è una ricetta che fa parte del patrimonio gastronomico sacro della cucina italiana che decidi di cambiare per qualsiasi motivo, perché non ti piace un ingrediente, perché sei creativo, perché sei così, per qualsiasi motivo? Nella pasta e patate aggiungo la provola affumicata. Non sarà la ricetta originale, ma quel filo di formaggio filante è irresistibile. Allora, partiamo dal presupposto che io non so cucinare, quindi non sono in grado di dire: ma guarda che nella ricetta della pasta e patate c'è la provola. Cioè, nel senso, io leggo come se fosse arabo, cioè è proprio un argomento su cui non ho nessun tipo di competenza alla cucina. Mangio e basta. Il pesto lo faccio con le noci al posto dei pinoli, perché costano meno e secondo me danno un gusto ancora più deciso. Tiramisù, quindi abbiamo anche dei dolci. Uso dei biscotti secchi invece dei savoiardi. È una versione un po' povera, ma è quella che preparava la mia mamma e per me è la più buona. You know what?

0: weekend number one, un sacco di musica, un sacco di curiosità di cui parlare insieme, anche un sacco di messaggi dai nostri ascoltatori che sono sveglissimi, ma bravi, sono fiero di voi, anche la domenica mattina, sempre proprio belli pronti, carichi a pallettoni per raccontare e dire la loro su qualsiasi argomento appunto si tratti nel corso del nostro programma. Siamo insieme fino alle 10, abbiamo ancora un'oretta.
1: Weekend number one. Musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Number One Notizie.
3: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato, informa Laika. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa-Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio-Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. L'analisi di Rino Gattuso.
4: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace, e ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
3: Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki, la Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.

ma sorry, scusa, lo sento, ed è stata criticatissima questa canzone estiva che ci hanno regalato i Pinguini Tattici Nucleari. In realtà a me piace moltissimo, lo sai, qua i fan, quello zoccolo duro. Avevo letto dei commenti abbastanza negativi, poi le motivazioni sinceramente non me le ricordo, però non lo so, a me ha messo un sacco di allegria ascoltarla ripetutamente durante il corso di quest'estate che piano piano ci stiamo lasciando alle spalle. Allora, siamo insieme fino alle 10, parliamo di un sacco di cose, ci buttiamo alle spalle il discorso cucina, abbiamo raccontato anche dei piccoli peccatucci dei nostri ascoltatori che si permettono di cambiare delle ricette storiche della storia della cucina italiana, aggiungendo o cambiando degli ingredienti. Tra poco invece andremo incontro ad una triste realtà: il costo della vita. Qual è secondo voi la città dove costa più caro vivere in Italia? Punto di domanda, così, una domanda che vi faccio, datevi la risposta tra voi e voi. Tra poco ve lo dico e vi dico proprio anche tutto nei dettagli. Nel frattempo c'è Zoe West, questo è Control.

la bella musica di Radio Number One con Chris de Sarandi. Mi piace Chris de Sarandi, mi piacerebbe chiamarmi Manu de Sarandi. E invece no, mi chiamo Manuela Doriani, sono con voi come ogni domenica tra le 7 e le 10 per parlare anche di costo della vita. Ammazzalo, quanto costa la vita, eh? Dove sono, quali sono le città italiane dove si spende di più in assoluto? Ve lo dico io, Milano è quella dove tutto costa di più. Ce lo dice un'indagine effettuata dal Codacons, dalla quale si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi a Milano, se lo compri spendi 693 euro, a Napoli 402. Mazzalo, c'è una differenza di quasi 300 euro. Nel paniere ci sono 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari, 13 servizi tra bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, eccetera. Questo si intende per paniere. Dopo Milano troviamo Bolzano con un paniere di 652 euro, seguono Aosta e Bologna con poco più di 640. Al sud invece la vita costa meno, a Palermo siamo sui 464 euro, Catanzaro 474, ultima Napoli appunto con 402. Per acquistare solo alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari, la spesa è sui 200 euro in 6 città. Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova, Firenze, a Bari, Palermo invece siamo sui 170. A Pescara ne occorrono solo 154, a Catanzaro 149, a Napoli 140 euro. Quindi in buona sostanza mi sembra di capire che la città dove si vive meglio dal punto di vista degli acquisti, insomma del risparmio, è Napoli. Ci si potrebbe fare un pensierino, anche una bella città.

0: Things that I've got. Ancora buongiorno e buona domenica a chi ci raggiunge piano piano, con calma calma. Non c'è la sveglia per molti la domenica mattina e quindi ci si può svegliare, rigirare nel letto, magari riaddormentarsi un'altra volta prima di tirarsi su e farsi il primo caffè della giornata. Facciamocelo insieme, siamo insieme fino alle 10 su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Tolle è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Radio Number One Meteo.
6: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo al centro-nord. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. I cieli saranno sereni o al più sarà possibile di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi ma con assenza di fenomeni. Clima gradevole con temperature massime diurne nella media del periodo che non supereranno i 26-28 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Sunshine, un gran bel pezzo molto raffinato, molto di classe questo pezzo dei Jungle su Radio Number One nel Weekend Number One. Insieme alla Doriani fino alle 10 parliamo di maleducazione, maleducazione, i turisti maleducati, ce ne sono, se ne vedono da tutte le parti e che fanno cose, sì, non so, ce ne sono alcune che a me fanno veramente andare in bestia, tipo non lo so, lasciare i posti sporchi. E questa è una cosa, quando vedo tipo i mozziconi di sigarette sulla sabbia, sulla spiaggia, veramente mi viene sangue al cervello proprio. Sì, sono cose proprio brutte. Ma anche insomma persone magari rumorose, fastidiose. Da quanto emerge da una classifica dei turisti più educati al mondo, non ci siamo noi. Allora, veniamo alla classe, noi siamo ultimi, siamo i più maleducati. Sì, sì, sono incredibile, italiano, italiani ovviamente. Allora, è vero che se le differenze culturali in viaggio sono tante, ci si può appunto innervosire, però ci sono appunto dei turisti che riescono a essere gentili sempre e comunque. Quali sono questi turisti? Allora, è bene premettere che questo studio è stato fatto da Safari Bookings, che è un portale specializzato in esperienze di viaggio, quindi gente che ha dei parametri specifici, hanno dei dati specifici e quindi la classifica, diciamo che è attendibile. I giapponesi hanno il primato assoluto, sono i più gentili in assoluto del mondo, non si arrabbiano mai, rispondono sempre bene, sono puliti, hanno dei toni educati, eccetera. Secondo posto in classifica i norvegesi, anche loro tranquilli, sempre gentili, non pretendono niente, tutto bene. Terza la Svizzera, i turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici. Al quarto posto ci sono i canadesi, appena fuori dal podio troviamo gli americani, che sono i più generosi in assoluto in fatto di mance. Poi i tedeschi, i canadesi, che sono gentili e elargiscono anche loro grosse mance. E poi la classifica, niente, poi vabbè, lì ci fermiamo. Andiamo al fondo della classifica, fanoglio di coda l'Italia, che la classifica è diventato uno di quei paesi più maleducati, appunto, siamo i primi al contrario. Non è bello tutto questo, dobbiamo cercare di essere più educati e più gentili.

su Radio Number One con Woman. Oh, c'è del gossip su Peggy Gou, eh. Io non lo so, sì, anche faccio parte di quella categoria di persone che magari non si occupa molto di gossip, poco interessata, diciamo, a storie d'amore, cose, cioè, d'estate invece magari d'estate magari qualcosina leggo. E Peggy Gou mi piace molto, quindi seguo anche le sue pagine social e sta con Bertini. Eh sì, si vociferava questa cosa qua, si vociferava, sembrava, erano uscite delle foto dove lui era in console, però lei sembrava non badargli molto, eccetera, eccetera. Invece ci sono delle foto ufficiali, quindi c'è la storia, ci fu cosa. Bella coppia, bene, bene, bene, buon per loro. Peggy Gou con Woman su Radio Number One, lascia spazio a Lady Gaga con Runaway. Walk.

0: arrivati quasi alla fine, piano piano, a piccoli passi alla fine del nostro weekend number one, della nostra porzione di weekend number one, e tra poco c'è una grande canzone. Oh, fammi un po' vedere, vi do una piccola qualche piccola anticipazione, ma non vi svelo nulla. Torniamo indietro di un bel po', a sto giro proprio un grande classico della storia della musica, 1979, a tra poco.
1: Weekend number one. Weekend. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Un regalone ci hanno fatto i nostri programmatori musicali per chiudere quasi in bellezza la nostra porzione di Weekend Number One. Sister Sledge era il 1979, We Lost in Music, una canzone che ancora dopo tanti anni ascoltata milioni e milioni di volte mi fa venire la pelle d'oca. Speriamo di avervi provocato lo stesso tipo di effetto ascoltandola.

domenica che trascorriamo insieme tutte le domeniche, praticamente iniziamo la giornata insieme, piano piano ci svegliamo, parliamo di cose, ce la raccontiamo, sentiamo musica e lo facciamo tutte le domeniche tra le 7 e le 10 su Radio Number One.

0: Abbiamo finito con questa bella canzone. Noi siamo arrivati alla fine della nostra porzione di Weekend Number One. Tra poco c'è la Virgi. Ciao Virgi, un bacio. Ci vediamo tra l'altro la prossima settimana, perché vengo lì, è una minaccia. Vengo in Italia e quindi non vedo l'ora di abbracciare anche un po' tutti i miei colleghi che non vedo praticamente mai. Dicevo, siamo arrivati alla fine. Io vi lascio con la Virgi, quindi in ottime mani per proseguire la giornata. Noi ci risentiamo domattina tra le 7 e le 10 con la combriccola di Radio Number One insieme a Sergio Sironi e Pat Romano. Ciao a tutti.
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Ma buongiorno, 10 in punto, questa è Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
7: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile. Conseguentemente dei carburanti, il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata. Alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca alle reduci dalla Champions, come Parma-Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis, stasera la finale maschile degli US Open. Zverev, Shelton, ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one.

mi ricordo più neanche quando. Allora, effettivamente è bello proprio perché quando magari hai l'abitudine di svegliarti presto anche per un piacere personale, no? Sei un mattiniero per indole, poi ti capita però quella giornata in cui sei più stanco, magari sei rilassato più del solito, quindi anche magari svegliarsi già un pochino più tardi rispetto a quella che è l'abitudine può essere sicuramente una bella consolazione. Oh! Ho dormito molto di più del previsto. Poi devo dire che a me è capitato ieri di andare a un compleanno e quindi fare un pochino più tardi rispetto al solito. Non succedeva da una vita e i tempi di recupero qua cominciano ad essere sempre più lunghi. Com'è possibile questa cosa? Come si sconfigge? Non si può sconfiggere, ho imparato questo.

0: Si chiama All Time High, la canzone quella di Nico Santos. Ritorniamo tra pochissimo su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
3: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Radio Number One.
7: Viabilità.
8: Eccoci tornati su.

0: tardi qua su Radio Number One. Buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

secondo me quando si è in vacanza è che ci sia comunque una temperatura gradevole, non dico caldissimo ma abbastanza caldo, poi che ci siano le nuvole o il sole, ovvio sarebbe meglio il sole, però l'importante è che non fa

pranzo. Beh, devo dire che passare una domenica così a gustare delle lasagne preparate già con tanto amore dalla mattina non è cosa da poco. Vedi, noi diamo per scontate troppe cose, a volte dovremmo pensarci di più. Intanto in arrivo Darien su Radio Number One, Satisfaction. Love

0: voce di Olivia Dean, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Don't you worry about thinking. Incognito 1992, siamo ritornati indietro nel tempo con questo disco che ci regala sicuramente della spensieratezza qua su Radio Number One. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, e vi consiglio anche di andare a recuperare il videoclip ufficiale proprio di questa canzone, perché c'è la band che esegue il brano a bordo di una classica Triumph mentre gira per tutte le strade di Londra, alternando le immagini a performance in questo parcheggio che è multipiano, quindi sicuramente una di quelle cose che vorremmo fare almeno una volta nella vita, no? La to-do list delle cose da fare. L'appuntamento nel passato ritornerà a farci compagnia come sempre anche nella prossima ora. Pronti invece per ascoltare Angelina Mango, Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore.

0: sicuramente fatto parlare parecchio di sé quest'estate, perché è successo qualcosa che i paparazzi hanno voluto scrivere un po' su tutti quanti i giornali. Torniamo indietro per l'esattezza al 9 di agosto di questo 2026, perché Robby si trovava a Porto Cervo in Costa Smeralda in un super famosissimo hotel di lusso, ok? Tutto chiaro fino a qua. Ah, l'hanno invitato appunto per fare questo concerto privato dove alla fine si è esibito circa 2 ore, dalle 11 fino all'1. Solo che c'è stata una piccolissima polemica per quanto riguarda il costo dei biglietti, quindi biglietti veramente tanto tanto costosi, fino a 7.000 euro per la prima fascia, quindi tavoli VIP più vicini al palco. Invece per chi si accontentava di postazioni leggermente più defilate, arrivavano magari anche a un prezzo più umile di 3.000 euro. Ma sì, ma cosa vuoi che sia spendere 3.000 euro per un concerto di circa 2 ore? Quindi sicuramente ha fatto tutte le sue più grandi hit, e vorrei anche vedere, giusto?
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren, davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
4: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
3: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, è Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Weekend number one.

nostro telefonino, sentite qua, 393-444-0444, per dire, fare, raccontare tutto quello che volete. Abbiamo anche un club che possiamo definire quello dei lamentoni, dove si lamentano di oddio fa troppo caldo, oddio piove, oddio non ho voglia di farmi da mangiare, tutte lamentele che valgono, quindi insomma noi siamo qua anche per le cosiddette cause perse. Tra l'altro tra poco parleremo di libri, perché ormai insomma è un tema molto delicato quello della lettura, perché sempre più persone scelgono ogni anno di leggere in maniera digitale, però diciamo che l'amore verso proprio il libro cartaceo, il libro da tenere in mano fisicamente, sfogliare le pagine e poi annusare

parlare d'amore, si chiama così la canzone che abbiamo sentito insieme, Radio Number One, 11 e 12 minuti, staccare il telefono, aprire un libro e condividere il silenzio con decine di sconosciuti. Allora, di cosa stiamo parlando? Di questo evento che sta prendendo sempre più piede nel mondo, diciamo, quindi letteralmente parti della lettura in silenzio che stanno un po' conquistando le città qua e là in giro per il mondo, trasformando la lettura in un nuovo rito collettivo, perché l'idea è molto semplice: ci si incontra in un parco, su una terrazza o in un museo e non si fa altro che leggere ognuno la propria storia per un'ora e poi ci si confronta davanti magari a un caffè o, nella migliore delle ipotesi, anche a un drink, no? Se vogliamo trasformare il caffè in qualcosina di più. Unica regola, appunto, sì, si deve portare un libro cartaceo, quindi no distrazioni da tutti i dispositivi digitali, ed è sicuramente un modo efficace anche per ritrovare la concentrazione tra una notifica e l'altra e fare nuove conoscenze, per l'appunto, offline. Ah no, guarda, aspetta, ti aggiungo su Instagram. No, al massimo puoi scrivere il numero di telefono su quello che è il tuo libro che ti sei portato con tanto amore a questo tipo di evento. Bella, mi piace molto. 393-444-0444, voi lo fareste? Ma sai che quasi quasi sarebbe molto carino organizzare un evento del genere. Intanto che ci pensate, c'è

0: Domenica 13 di settembre insieme su Radio Number One, dove ritorneremo tra pochissimo. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.

0: A22 Brennero Modena provenendo da Bologna verso per l'appunto, scusate, Brennero per traffico intenso, la direzione è sempre quella di Milano. Sulla 4 invece Milano Brescia c'è coda alla barriera di Milano Est per traffico intenso in direzione di Trieste. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, c'è coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per dei lavori in direzione di Milano. Vi ricordiamo invece che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata a Tortona. E concludiamo con la 9 Lenate Como Chiasso, perché c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

La novità è quella di Sienna Spyro, Great Expectation, riascoltata alle 11:30 minuti qua in diretta su Radio Number One in questa domenica 13 di settembre, dove stiamo parlando di questa iniziativa molto bella. Sta prendendo un po' piede qua e là nel mondo, in città come Amsterdam, New York, insomma le persone si ritrovano in un posto che può essere un parco, può essere un museo, un particolare locale. Unica condizione: portare con sé un libro cartaceo, quindi basta dispositivi telefonici, digitali, eccetera. Bisogna fare proprio detox da tutto questo, e si legge. A fine poi lettura si può anche decidere magari di andare a bere un caffè, o perché no anche un drink con alcune persone presenti lì. 393-444-0444. Devo dire che insomma i vostri messaggi sono sicuramente molto positivi. Ottima idea, organizziamo. Poi c'è chi scrive: purtroppo in questo periodo sono un pochino pigra, ma dovrei ricominciare con la lettura. È vero, perché poi magari ti metti lì a letto e hai voglia solamente di rilassarti, leggi quelle due pagine e ti addormenti. Mi capita anche a me, però bisogna magari cercare di ritagliare.

11:37 minuti. Allora, abbiamo parlato di libri, di questi eventi che stanno spopolando nel mondo, secondo me molto molto belli, sempre più apprezzabili, dove le persone si incontrano con questi libri cartacei e in silenzio leggono quello che vogliono. E diamo anche un po' di numeri su quelli che sono i libri cartacei, perché la carta sicuramente domina. Oltre il 71% dei lettori italiani legge esclusivamente i libri cartacei, il digitale resiste ma non sfonda, perché in realtà c'è solo il 10% dei lettori che si affida unicamente agli ebook, audiolibri o comunque direttamente dal dispositivo, dal telefonino. Poi chi ama effettivamente la carta, il libro fisico è sicuramente il re assoluto tra le due fasce generazionali opposte, perché i bambini fino ai 10 anni e gli over 65. Chiaramente, vedi, lo stimolo per il bambino è fondamentale, perché comunque a 10 anni non hanno telefonini o comunque iPad per leggere eccetera, quindi questo è sicuramente un dato che fa riflettere. E poi c'è in realtà anche un divario di genere, perché le donne leggono

0: Can't wait, Bob Sinclair, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci porterà nel 2002.
1: Weekend number one.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

anno 2002 con questa canzone che abbiamo risentito insieme su Radio Number One. Era nata, diciamo, quasi come una canzone fantasma per gioco, no? Inizialmente la registrarono quasi per scherzo e poi ebbero questo piccolo ripensamento dell'ultimo minuto inserendola come traccia fantasma nascosta alla fine del loro album Hard Candy, proprio del 2002. E quindi eccoci qua. Poi la canzone è stata letteralmente salvata e portata al grande successo planetario grazie anche al cinema, perché fu scelta per la colonna sonora della commedia romantica Due settimane per innamorarsi, quella con Sandra Bullock, che consiglio comunque di recuperare. E quindi poi la band incise questa nuova versione radiofonica che ancora oggi ci piace molto, hit mondiale per l'appunto. Come al solito, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e l'appuntamento ritornerà a farci compagnia anche più tardi su Radio Number One. Ora Bruno Mars.

0: Bibi, non richiamerò. La voce quella di Mahmood ci porta alla fine anche di questa seconda ora. Insieme tra poco un'altra.
1: Weekend number one. La musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh no,

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: The number one.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale, Antonelli.
12: Se vedo che posso guadagnare la posizione, sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
11: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15, Lecce Monza. Alle 18, Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. È tutto, buona domenica.
13: Weekend number one.

di comunicazione ormai, cioè un abbraccio con il wifi. Meglio di così, guarda, non si può. Anzi, nelle migliori delle ipotesi, anche un invito a pranzo. Ora Ed Sheeran.

abbiamo sentito a mezzogiorno e 12 minuti qua in diretta su Radio Number One. Momento del che cosa bolle in pentola nelle vostre pentole, nelle vostre cucine. 393-444-0444. Buona questa ricettina, sentite qua, riso integrale con hummus di ceci, zucca, spinaci e avocado. Già da questa settimana è cominciata la dieta. Devo dire che infatti c'è tutto in questo piattino, no? Ho sentito le proteine, le fibre, i carboidrati, quindi bene così. Chi invece un pochino più pigro, non hanno ancora pensato a cosa preparare per oggi, vabbè dai, c'è ancora un po' di tempo. Salutiamo anche Gustavo, come sempre, tutti gli animali che ci ascoltano durante il weekend, cani, gatti, pesciolini, tartarughe e quant'altro, perché come diciamo sempre sono tanti e ci ascoltano. In questo caso Gustavo se la sta dormendo, questo gattone, bravo lui, buon riposo allora.

0: Si chiama Don't Stop, la voce quella di LP, l'abbiamo risentita insieme su Radio Number One, questa novità, pronti per fermarci per pochissimo e ritornare, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.

0: Buon viaggio.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orfino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orfino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Riascoltata a mezzogiorno e 28 minuti, novità su Radio Number One insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio come sempre il sabato e la domenica per condividere anche in questo momento tutte quante le vostre ricette. Allora mi sembra di capire che qua ci siano dei

ancora rimanere concentrati verso quelle che sono le ferie, le vacanze, ma spoiler, no, sono finite, belli miei, quindi pensiamo al prossimo disco. La voce è quella di Dua Lipa, Levitating.

lo decidete voi, noi comunque non giudichiamo mai nessuno, anche questi errori insomma vanno considerati. Allora, ieri sera ho preparato una fantastica carbonara per la mia famiglia, poi mi sono accorto che in realtà le uova erano scadute. Queste sono proprio le confessioni di cui abbiamo bisogno e sinceramente è capitato anche a me in realtà di mangiare delle uova scadute. All'inizio panico, fortunatamente non è successo nulla, poi insomma bisogna vedere anche un po' da quanto. Comunque state tutti bene? Sì, perché se è il momento comunque di condividerlo in radio lo prendo come un siamo sopravvissuti ed è giusto così. In arrivo All My Life, questa è quella di Purple Disco Machine su Radio Number One.

0: Lose My Life era Purple Disco Machine. Ritorniamo tra poco con una canzone che ci porterà nel 1989. Madonna.
1: Weekend number one. Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mayer, la voce quella di Madonna che ci riporta indietro all'anno 1989 con questa canzone iconica che abbiamo riascoltato insieme su Radio Number One. Sicuramente una canzone con un doppio significato, perché il testo usa parole sì religiose legate all'educazione cattolica per l'appunto di Madonna, ma con un forte riferimento alla passione e all'estasi fisica, quindi creando un po' questo legame ambiguo tra sacro e poi profano. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato per farci rivivere i ricordi più belli. Oh yes, risuccederà anche nella prossima ora. Subito la novità di Martin Garrix.

0: Si chiama Viajando por el Mundo, la voce quella di Karol G, nonché uno degli addominali più invidiato di tutto quanto il mondo, di tutti quanti i social, e più volte lei durante le sue interviste, dove chiaramente parla di musica, le hanno anche però chiesto come facesse ad essere così tanto in forma, e ha risposto che si tratta veramente di essere focus su quella che è l'alimentazione, su quello che è l'allenamento. Quindi se vogliamo, ok, un addominale proprio come quello di Karol G, bisogna lavorare, non bisogna fare l'addominoplastica, bisogna per l'appunto rimanere focus su quelle che sono le schiscette, di cui già comunque ne parliamo, che possono essere salutari, soprattutto l'allenamento. Basta fare i pigri sul divano, tutto giusto?
1: Weekend number one. La musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchia. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti, Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
10: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
9: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, sera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Weekend number one.

Coca-Cola, voci di Tommaso Paradiso ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13.05 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti e buona domenica 13 di settembre. Stiamo insieme con me, Virginia. 393-444-0444, ci sono anche i vostri messaggi. Allora, vorrei fare una domanda che ha senso con quello di cui parleremo tra poco, perché lo sappiamo, ormai sul nostro telefonino abbiamo un sacco di applicazioni, no? Quella per vedere quanto effettivamente riusciamo a bere, quella per ricordarci di fare determinate cose, giochi, giochini, giochetti, chi più ne ha più ne metta, ma

0: facile. Quindi intanto vi faccio questa domanda, invece tra poco secondo me scopriamo che esiste un'applicazione che sarà sempre più utile, anche visto e considerando il mondo come sta cambiando, molto molto velocemente. Prima il disco di Kesha, TikTok, su Radio Number One.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up,
1: girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

stasera alle 13 e 12 minuti in diretta su Radio Number One. Allora, quali sono quelle app che vorreste avere sul vostro telefonino? C'è chi scrive 393-444-0444. Mi piacerebbe avere un'app che mi organizza gli outfit nell'armadio. Allora, secondo me potrebbe anche esistere. Costerà un botto. Comunque, ci dobbiamo documentare, ma sarebbe molto utile. Fatto sta che uno studente italiano ha inventato un'app veramente utile, soprattutto per come sta cambiando il mondo, per salvare le auto dalla grandine. Quindi qualcosa di veramente pazzesco. Davide Agostini, giovanissimo, 21 anni, ha creato questo grandinometro, che è proprio un'app che permette di prevedere come e quanto grandinerà nella zona. Allora, lui è padovano, quindi dalle sue parti grandinerà spesso, così ha deciso di unire la sua passione per la meteorologia alle sue competenze per offrire un servizio utile poi a quella che è la comunità. L'app è totalmente gratuita e, incrociando i dati dei radar con le segnalazioni degli utenti in tempo reale, calcola degli indici di rischio meteorologico da 1 a 10 per quanto appunto può essere pesante o grave la grandinata. Sai che comodità non dover correre tutte le volte a nascondere l'auto. Tra poco continuiamo. Good luck, baby.

0: Justin Bieber, canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno fa, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One prima di fermarci per un istante e ritornare tra pochissimo. State lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
1: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Stiamo parlando di questa app molto molto utile che ha inventato uno studente italiano per salvare le auto dalla grandine. Lui giovanissimo, ha solamente 21 anni, abita per l'appunto nel Padovano, dove grandina molto spesso, e quindi ha unito la sua passione per la meteorologia alle sue competenze per offrire questo servizio che poi è utile.

indici di rischio che possono essere dall'1 al 10, appunto, in base a quella che può essere la grandinata, e così facendo ogni utente può conoscere in anticipo l'intensità della grandinata che sta per arrivare nella sua zona e valutare se è il caso di spostare l'auto in un posto più riparato. Insomma, valuterà poi cosa fare. Nel giro di pochissime settimane l'app, pensate che ha superato i 150.000 download ed è la più scaricata in Italia nella sezione meteo, perché ormai lo sappiamo, il tempo è veramente imprevedibile e purtroppo quando poi ci sono questi temporali, nella maggior parte dei casi grandina e ci sono questi rischi e questi disastri, quindi può essere sicuramente molto utile. Hai visto? Ora è Maroon 5.

l'ho usata, deve dire che è anche fatta molto bene, ma soprattutto con gli stessi utenti, con le segnalazioni che la rendono poi unica. Vedi, finalmente anche nella catastrofe della grandine qualcosa che ci può, insomma, far rimanere un pochino più tranquilli. Non pensiamo immediatamente: ah, oddio, devo buttare completamente la mia macchina perché sono cadute delle palline da tennis di ghiaccio dal cielo. Quindi questo ci fa sicuramente ben sperare. Pronto, come va?

0: Magnetic de Bausa, l'abbiamo risentita insieme su Radio Number One, pronti per fermarci un istante e ritornare poi con un disco che ci porterà nel 1978.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: YMCA, i Village People ci riportano indietro all'anno 1978 con uno dei brani che ancora oggi è più iconici, proprio per far sì che le persone comincino a ballare, a conoscersi, anche se magari sono appunto in una stanza, in un posto, in un locale, non si conoscono, iniziano a ballare questa canzone e improvvisamente diventano subito amici. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, e l'appuntamento qua su Radio Number One ritornerà anche più tardi a farci compagnia. Buon vento!
1: Un po' di

0: Selena Gomez in chiusura di queste 4 ore insieme. L'appuntamento come sempre a settimana prossima. Voi mi raccomando rimanete qua con Alvi già pronto per farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: BricoK, più vicino a te.
0: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buongiorno, buongiorno amici e amiche di Radio Number One, sono le 14 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è rientrato in Italia ed è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'associazione Schierarsi, a lui vicina, ha diffuso un appello per evitare assembramenti e ha ribadito che saranno solo i familiari a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni, attualmente coperte da massimo riservo. Il governo sta valutando un nuovo aiuto per contrastare il caro carburanti. Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, si tratterebbe di un bonus una tantum da 100 euro, destinato sia ai dipendenti che ai lavoratori autonomi. La misura rientra nella discussione sugli aiuti selettivi. A Venezia un grave incidente navale è avvenuto all'alba nel canale di Tessera. Uno scontro frontale tra un taxi acqueo e un barchino ha causato il ferimento grave di un uomo sposato da 3 mesi, mentre la moglie risulta dispersa. Il tassista ha dichiarato di non essersi accorto della presenza dell'altra imbarcazione a causa del buio. Il calciatore Daniel Maldini, centrocampista del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'alba a Milano, con 6 persone coinvolte. Trasportato al Fatebene Fratelli in codice giallo, è stato poi dimesso. L'incidente è avvenuto dopo la partita di Bergamo contro l'Atalanta, in cui aveva segnato anche un rigore. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: It's the weekend number one.
5: Ladies and gentlemen, buona domenica a tutti quanti voi che state ascoltando Radio Number One, che in questo momento magari siete per strada con la vostra radio accesa, il finestrino abbassato, pronti ad ascoltare la migliore musica del presente, del passato e anche gli artisti che saranno protagonisti nel prossimo futuro. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Albise Salerno. Come sempre staremo insieme dalle 14 alle 18, quindi per le prossime 4 ore, tante chiacchiere, ma come sempre tanta tanta musica. E allora direi, senza perdere ulteriormente tempo perché la voglia di ascoltare musica è tanta, di partire con il nuovo singolo del nuovo progetto di Elisa, si chiama Kintsugi. Tra poco ve lo spiego, ascoltiamolo.

Iniziamo a fare un po' amicizia con questo nuovo singolo. Si chiama Kintsugi o Kintsugi, perdonatemi, purtroppo non conosco la pronuncia corretta, perché questa è una parola che arriva direttamente dall'Oriente ed è una tecnica, a tutti gli effetti è una tecnica che permette alle persone di poter riparare dei vasi in ceramica, qualsiasi tipo di cosa che sia rotta, con una colata di oro, e di conseguenza quest'oro è come se ad un certo punto abbellisse un po' tutti quelli che sono stati i problemi del passato, che diventano in realtà delle nuove opportunità. Questa è l'arte del Kintsugi o Kintsugi, e questo concetto è stato ripreso da Elisa per poter raccontare la sua storia, per poter raccontare il suo passato, metabolizzare tutto quello che le è successo per riuscire a riraccontarlo con una nuova chiave, una nuova versione della sua vita, di se stessa, che arriverà per l'appunto il 27 di novembre, quindi a fine novembre, con tutto un intero album in cui la sua storia verrà messa nero su bianco. Questa è semplicemente un'anticipazione, che tra l'altro in realtà è un follow up, quindi un seguito di quello che è stato il singolo estivo che abbiamo ascoltato, Amore è. Quella però era una chiave completamente diversa. Adesso Elisa è tornata con questo racconto di vita, con questo Kintsugi, e noi siamo felicissimi di poterla riaccogliere tra le nostre braccia e soprattutto all'interno delle nostre belle frequenze di Radio Number One, dove adesso arriva anche un altro artista che in realtà non si è capito se tornerà in futuro anche lui con il racconto della sua vita e del suo percorso come Abel Tesfaye, oppure se continuerà con il suo nome d'arte, che altro non è che The Weeknd. Signori, The Weeknd, grande protagonista di questi ultimi anni della musica mondiale, lo ritroviamo all'interno del Weeknd Number One in salsa pomeridiana con la sua Blinding Lights.

Abbiamo raschiato la superficie di questo nostro appuntamento, di questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana. Volevo approfittare, dato che abbiamo parlato di kintsugi, di questa arte dove si preferisce riparare al posto che buttare quello che è stato e ricominciare da zero con qualcosa di nuovo. Ecco, volevo chiedervi, approfittando della vostra gentilezza e della vostra cordialità, di al 393-444-0444, se voi siete quel tipo di persone che preferisce e che preferiscono in generale riparare e non comprare qualcosa di nuovo, oppure se effettivamente basta, le cose che sono rotte ormai sono rotte, pensiamo al futuro, andiamo avanti con qualcosa di completamente diverso. Che tipi di persone siete? Quelle che riparano o quelle che dimenticano il passato e ricominciano completamente da zero? 393 444 0444. Adesso su Radio Number One le Cat 6 con Animal.

0: Be There.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
0: Ehi là.
3: Ciao amore, ma dove sei?
0: In macchina.
3: Da solo?
0: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, partendo dalla 13 Bologna-Padova, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova, che sta causando dei disagi ovviamente a catena. Così come ci sono dei disagi sull'A23 sia in direzione Tarvisio sia in direzione Palmanova a causa di lavori in corso tra Udine Nord e Udine Sud tangenziale, ma anche tra l'A4 e Udine Nord. Andiamo sulla 7 adesso, Milano Genova, dove le code sono lunghe 1 km alla barriera di Milano in direzione della stessa Milano, ma ci sono anche dei disagi sulla A14 Bologna-Ancona a causa di un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ci spostiamo adesso sulla A26, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra Vercelli Ovest e la stessa A26 ci sono delle code e dei disagi, così come ci sono delle code del traffico a causa di un veicolo in avaria sulla A4 nel tratto Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti ancora con la A14, perché si sono create delle code anche tra Fano, Fossombrone e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Number One, 14:30. Ben trovati da Alvise Salerno in questa nostra prima ora del weekend Number One pomeridiano, in cui l'argomento è molto molto semplice. Abbiamo sfruttato il nuovo singolo di Elisa che si chiama Kintsugi o Kintsugi, che dir si voglia, ma lo scopriremo, lo chiederemo ad Elisa qual è la corretta pronuncia, per chiedere a tutti quanti voi al 393-444-0444 se siete più persone che preferiscono riparare ciò che magari si rompe nelle vostre giornate, nella vostra quotidianità, o magari anche parlando di rapporti umani, riparare un rapporto dal punto di vista sentimentale e affettivo, oppure preferite buttare tutto e ricominciare da zero con qualcosa di nuovo. Sentiamo una nota audio che è arrivata, vai.
2: Direi una via di mezzo, dipende dall'oggetto chiaramente. Certo che se una radiolina per ripararla ci vogliono 30 euro, quando con 15 euro la prendi nuova.
1: Questo è vero, guarda, hai assolutamente ragione. Però, come giustamente hai detto, secondo me dipende dall'oggetto, perché poi, in fin dei conti, ci sono quegli oggetti che converrebbe anche comprare nuovi, però magari quell'oggetto te l'ha regalato una persona che adesso non fa più parte della tua vita, magari sei legato o legata, nel caso in cui tu sia una donna, affettivamente a quel tipo di oggetto, e quindi preferisci in tutti i modi ripararlo. Per esempio, io in tutti i modi riparerei lo stereo che mio papà mi lascerà in eredità, perché per me quello ha un ricordo e avrà sempre un ricordo affettivo molto particolare. Quindi, nel caso in cui dovesse rompersi, io farò di tutto per ripararlo, nonostante sia uno stereo, un impianto hi-fi degli anni 80, ma non ci mancherebbe, altro, cioè farò di tutto per preservarlo. È un po', sono quelle situazioni lì, giustamente Antonio dice, dipende dall'oggetto. Continuate a mandare i vostri messaggi, adesso i War Republic.

LP, Laura Pergolizzi con la sua Don't Stop, nuovo singolo estratto dal suo nuovo album qui su Radio Number One, dove adesso arriva un duo di pop star incredibile, nuova generazione che si unisce alla storia, Sabrina Carpenter che si unisce a Madonna, questa è Bring Your Love.

0: Ti devo dire qualcosa, Sabrina, anche a te, Madonna. Questa è Radio Number One e tra poco arriva una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: The Connells, era il 1993, gli inizi degli anni 90, e questa canzone ancora oggi la ascoltiamo con enorme, enorme affetto, enorme piacere. Di quelle canzoni che non passano mai di moda e non passeranno mai, mai, mai di moda, come magari qualche oggetto che potrebbe essere, al posto che scambiato con un oggetto nuovo, riparato. Di questo stiamo parlando. Voi preferite riparare ciò che avete utilizzato e che magari si è rotto, sia come oggettistica sia come relazioni, oppure preferite comprare qualcosa di nuovo? Sentiamo la nota audio che è arrivata. Vai.
1: Ciao Dise, allora non credo che sia un argomento così semplice da affrontare, comunque che abbia una soluzione univoca.
0: È vero.
1: Allora,
0: è vero.
1: Per quanto mi riguarda, penso che molto dipenda dal retaggio ovviamente culturale da cui uno proviene.
0: Ok.
1: Io per esempio sono del 66.
0: Uh-huh.
1: E provengo da una famiglia dove mio papà aggiustava tutto da buon meccanico, ma all'epoca le cose erano fatte per essere aggiustate, oggigiorno invece sono fatte per essere sostituite, quindi
0: è vero.
1: è difficile diciamo poter aggiustare tutto materialmente. Da un punto di vista dei sentimenti, anche qua io per esempio sono cresciuta che la famiglia va preservata da tutto, quindi l'amore dei fratelli, dei genitori, e si deve cercare di superare e di conciliare tutto.
0: È vero, guarda Tiziana, hai assolutamente ragione. Poi la nota audio continua, non abbiamo i tempi per poterla ascoltare tutta, ma comunque grazie, io in privato l'ho ascoltata, quindi poi ti risponderò. Grazie mille Tiziano per questo tuo punto di vista, è assolutamente vero, questo non è un argomento facile e proprio per questo ho deciso di proporvelo, perché qui sì, ascoltiamo la musica, però analizziamo anche la vita, che è bellissima.

0: passione dell'amore, quella di Bob Sinclair, la sua Love Generation, a chiudere la nostra prima ora insieme qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di riparare oppure comprare qualcosa da zero, comprare qualcosa di nuovo. È arrivato pure questo messaggio da parte di Edda che dice: bella domanda Alvise, recuperare, aggiustare. Se è un oggetto a cui sono affezionata, cerco di fare di tutto e di più per ripararlo, altrimenti me ne sbarazzo. Con amicizia e sentimenti, prima di mollare cerco di recuperare. Per me amicizia e sentimenti valgono molto, io vivo di questo e guai a chi tocca le persone a cui voglio bene, ed è giusto, sacrosanto, che sia così. Questo è stato l'argomento della nostra prima ora. Tra poco torniamo con risultati della MotoGP e con anche un argomento che vi riguarda da vicino, perché riguarda la vostra quotidianità e soprattutto ho bisogno di un vostro consiglio. Restate con noi su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'aeroporto di Vilnius in Lituania è stato chiuso a causa del volo di droni. Intanto la Russia ha attaccato un treno vicino al confine polacco e ha accettato colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina per il prossimo ottobre. La tennista ucraina Dayana Yastremska ha dichiarato che la sua casa in Ucraina è stata distrutta da un missile russo. L'atleta ha riferito anche che un asciugamano del Roland Garros si è salvato dalla distruzione. Lo storico Alessandro Barbero ha dichiarato di ritenere bassa la minaccia militare russa verso i paesi baltici, scatenando anche delle polemiche. Il leader di Azione, Carlo Calenda, lo ha criticato pubblicamente definendo le sue affermazioni cazzeggio sulla guerra. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni riservate. L'associazione Schierarsi ha comunicato che solo la famiglia deciderà se divulgare aggiornamenti sul suo stato di salute. Il governo sta valutando un bonus carburante da 100 euro per aiutare dipendenti autonomi a fronteggiare il caro prezzi. La misura riportata da Repubblica sarebbe un aiuto selettivo. Chiudiamo con lo sport. A Misano vince Marc Márquez. Purtroppo è caduto il leader, l'ex leader del Mondiale 2026, Bezzecchi. Adesso Marc Márquez si avvicina alla vetta per il nuovo titolo mondiale. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Weekend number one.

Funk. Francesco Gabbani con la sua Summer Funk apre questa nostra seconda ora insieme. Bentornati da Alvise Salerno, oppure ben trovati se vi siete messi in ascolto di Radio Number One soltanto in questo momento. Questo è il Weekend Number One in salsa pomeridiana. Per quel che ci riguarda staremo insieme fino alle 18, poi come sempre arriverà lo zio Nasti che vi condurrà fino all'orario di cena, quindi avete la possibilità di passare con noi tutto il pomeriggio, ascoltare tanta buona musica del presente, del passato, musica che ha fatto compagnia della vostra vita anche magari nel tempo che fu e che ritorna qui a farvi compagnia oggi su Radio Number One, come ad esempio il prossimo singolo che ascoltiamo, che per quanto mi riguarda ha voglia, si è fatto compagnia della mia vita e continua a farla. È una di quelle canzoni dei Coldplay che fa parte dell'album X&Y, si chiama Talk, parlare. I Coldplay tornano su Radio Number One.

singolo del 2023 che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One alle 15:12. Ancora una volta buon pomeriggio in questa domenica da parte di Alvise Salerno. Volevo portarvi all'interno del mondo dei social e vi dicevo qualche minuto fa che avrei avuto bisogno anche di un vostro suggerimento, di un vostro consiglio, e quindi coinvolgerci tutti quanti a vicenda. Perché? Perché questa mattina, scrollando, come penso tutti quanti noi facciamo almeno una volta al giorno, mi capita un video che io all'inizio ho visto, ho detto ma che sta succedendo? Poi sono andato sul profilo di questo video che avevo visto e mi sono reso conto che c'è tutta una strategia alle spalle che è tutta molto strana, però è bellissima da guardare. Mi riferisco al profilo della Guardia di Finanza Italiana. Loro ogni giorno pubblicano il video del buongiorno e ti danno il buongiorno tutti i sacrosanti giorni. C'è il buongiorno da Termini Merese, il buongiorno da Arbatax, da Ostia, da Palermo, da Napoli, e ci sono tutti i vari finanzieri che fanno quello che devono fare sempre, non lo so, controlli, multe, quello che fanno le persone appartenenti alla Guardia di Finanza. E sul profilo social Instagram della Guardia di Finanza tu ogni giorno, se entri, vedrai il buongiorno della Guardia di Finanza da un luogo completamente diverso rispetto al giorno precedente. Quindi volevo chiedere a tutti quanti voi se avevate un profilo social da consigliare a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Number One, anche a me in questo particolar caso. Io vi consiglio il profilo della Guardia di Finanza perché è bellissimo. Se voi li guardate in serie questi buongiorni, ragazzi, entrate in un universo parallelo che è meraviglioso. Quindi consigliatemi alcuni profili social.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Su Radio Number One anche la musica di Cat Burns.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui.

0: perso nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
4: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla 4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia, ma ci sono anche delle code, questa volta in direzione Milano, tra Ospitaletto e Rovato. E sempre sulla 4, ma questa volta nel raccordo Sistiana-Trieste, sempre un veicolo in avaria che sta causando dei disagi allo svincolo di Padriciano in direzione del raccordo Sistiana. Andiamo adesso sulla A14 Bologna-Ancona, dove le code sono allo svincolo di Riccione, ma non soltanto, perché il traffico è anche tra Ravenna e l'allaccio con la A14, e poi ci sono anche delle code allo svincolo di Cattolica. Sulla A23 invece, Palmanova-Tarvisio, traffico allo svincolo di Udine Nord venendo da Tarvisio. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, traffico tra Monte Olimpino e Como Centro in direzione di Lainate, e poi sulla 10 da segnalare un incidente allo svincolo di Orco Feglino in direzione di Genova, che sta causando delle code che in questo momento sono lunghe 2 chilometri proprio tra Finale Ligure e la stessa Orco Feglino in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: per te.
1: Il nuovo e ultimo singolo di Ligabue si chiama Qualcosa per te, riascoltato qui su Radio Number One nel pomeriggio del 13 settembre 2026. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Stiamo parlando di social, o perlomeno vi ho chiesto al 393-444-0444 di suggerirmi dei profili e di suggerire di conseguenza dei profili a tutti coloro che stanno ascoltando la radio e il Weekend Number One. È arrivato un messaggio, non c'è il nome, quindi mi dispiace, non so come ti chiami, però c'è scritto: guarda che anche il profilo dei carabinieri e della polizia di stato sono pieni di video con tutto il giorno buongiorno da, perché abbiamo iniziato questo nostro argomento partendo dal profilo della Guardia di Finanza, dove ogni giorno trovate un video con buongiorno da città specifica. Quindi vi ho chiesto, partendo da questo punto qua, di consigliare dei profili. Poi ancora Laura che dice: mi piacciono tantissimo Will e Geopop, viva l'informazione quella fatta bene sui social. Sono d'accordissimo, sono veramente tanto d'accordo. Continuate a consigliare i vostri profili social. Nel frattempo torniamo alla musica con la voce meravigliosa di Jessie J. Okay.

scorso Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, e quest'anno sarà questa canzone di Karol G con Bruno Mars. Adesso andiamo avanti anche con il ritmo bellissimo dei Jungle e della loro

0: animare questo pomeriggio con la loro The Wave su Radio Number One, dove tra poco arriva una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

nostro grande brano, la nostra grande canzone delle 15:44 in questa domenica 13 settembre 2026, una grande canzone che arriva direttamente dal luglio del 2003, quindi stiamo parlando di 23 anni fa, se non ho fatto male i conti, sì, ed è direttamente estratto da un album che ha fatto storia, vale a dire Life for Rent, che è un album all'interno del quale ci sono delle canzoni che probabilmente qualcuno di voi conosce anche a memoria, c'è la stessa Life for Rent, c'è White Flag, insomma tante canzoni, in particolare anche il videoclip di questo brano dove c'è un attore che per quelli della mia generazione rappresenta un personaggio storico delle serie TV, vale a dire Angel, coprotagonista della serie TV di Buffy l'ammazza vampiri. Infatti l'attore che interpretava l'iconico amore di Dido era interpretato da David Boreanaz. Piccola curiosità su questo brano: è stato candidato ai Grammy per la miglior performance femminile nel mondo del pop, parliamo dei Grammy ovviamente del 2004, ma perse quella competizione perché a vincere quell'anno è stata Christina Aguilera con la sua Beautiful. E devo dire che alla fine come gara devo dire che non c'era male, due grandi voci, due grandi canzoni, alla fine a spuntarle è stata Beautiful di Christina Aguilera, ma comunque questa canzone, questa White Flag, ce la ricordiamo molto molto bene. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari.

Kaiser di Diplo su Radio Number One alle 15:52. Direi che è arrivato il momento perfetto per aprire la nostra pagina sportiva, perché è iniziato il Gran Premio di Spagna, quindi parliamo di Formula 1 e tra un'oretta più o meno vedremo i risultati finali, fermo restando che se ci saranno degli aggiornamenti importanti da dare li daremo, come per esempio il fatto che Charles Leclerc in questo momento è in testa, seguito da Kimi Antonelli e da Max Verstappen. Per quel che riguarda invece la MotoGP, purtroppo è stato un weekend amarissimo per i nostri italiani, nonostante si corresse a Misano, quindi Riviera di Rimini, San Marino e quant'altro, perché sono caduti sia Bezzecchi sia Bagnaia, a vincere è stato Marc Márquez. Di conseguenza Marc Márquez si rilancia tantissimo per la corsa al mondiale, sarebbe un suo il record totale per la MotoGP, e quindi vedremo che cosa succederà. E poi tutti i vari aggiornamenti dal mondo del calcio: in questo momento stanno giocando Lecce e Monza, con il Lecce che sta vincendo 3-1 in casa contro la squadra di Juric, quindi anche in questo caso daremo aggiornamenti nei prossimi minuti. Adesso la musica con Miles Smith.

0: seconda ora insieme del Weekend Number One pomeridiano si chiude con Stargazing di Miles Smith.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Feval, sempre qualcosa in più.
8: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, mancano pochi secondi alle 16.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'emittente tedesca RTL ha diffuso i risultati di un'inchiesta di un anno fa su una rete di spie filorusse attiva in Germania. La giornalista Angelique Geré, che ha condotto le indagini infiltrandosi, ha descritto i metodi di reclutamento di Mosca e ha riferito che lei e i suoi colleghi sono ora sotto minaccia. La tennista ucraina Dayana Yastremska ha mostrato in un video la sua casa distrutta da un missile russo. La campionessa ha dichiarato che, mentre l'abitazione è stata rasa al suolo, un asciugamano del Roland Garros è miracolosamente sopravvissuto, definendolo un pezzo di storia del tennis salvato. Lo storico Alessandro Barbero ha suscitato polemica affermando di ritenere improbabile una minaccia russa diretta verso i paesi baltici, dato che Mosca non riesce da 3 anni a conquistare la città ucraina di Kramatorsk. L'europarlamentare Carlo Calenda ha criticato duramente le sue dichiarazioni, accusandolo di cazzeggiare sulla guerra. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ricoverato in condizioni riservate al Policlinico Gemelli di Roma. L'associazione Schierarsi ha lanciato un appello per evitare assalti di giornalisti in ospedale, precisando che sarà solo la famiglia a divulgare eventuali aggiornamenti sul suo stato di salute. Per il momento è tutto, buona continuazione.
13: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Weekend number one.

Anna Spyro in apertura della nostra terza ora insieme del weekend number one pomeridiano. Ben trovati, buon pomeriggio da Albise Salerno a tutti quanti voi che state ascoltando la nostra radio, le nostre canzoni e i nostri aggiornamenti, in questo caso dal mondo dello sport, perché continua la gara di Formula 1 in quel di Madrid. È il secondo Gran Premio che si disputa in Spagna quest'anno ed è la prima volta tra l'altro che succede questa cosa, e in questo momento Charles Leclerc è in prima posizione, tra l'altro con un vantaggio di 3 secondi su Antonelli, che a sua volta ha un vantaggio e un margine molto molto più ampio su Max Verstappen, che ricopre la terza posizione. Sono 5 secondi e passa, insomma, 5 secondi e qualche decimo, e siamo arrivati al giro 36, quindi comunque si sta correndo in maniera alacre, e quindi vedremo quali saranno i risultati da qui a qualche minuto, perché tra poco terminerà anche questo Gran Premio. Mancano ancora un bel po' di giri, a dire la verità, siamo quasi a metà gara, però comunque è una bella gara. Da quello che si sta vedendo sembrerebbe essere una bella gara. Per quel che riguarda il MotoGP, abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire con la vittoria di Marc Marquez, e si continua a giocare in Serie A Lecce-Monza, la partita che sta per terminare. Siamo sul risultato di 3-1 per il Lecce. Anche in questo caso daremo aggiornamenti.

Vi leggiamo, vi ascoltiamo, siamo sempre a vostra disposizione. La radio, del resto, serve anche a questo, oltre a dare degli aggiornamenti che in questo caso sono molto molto strambi. Tra poco approfondiremo tra l'altro l'argomento in maniera ancora più specifica. Nel frattempo volevo farvi sapere, se non avete letto la notizia, che i colossi del web e del mondo digitale mondiale hanno deciso di fermare i lavori di aggiornamento dell'intelligenza artificiale, perché hanno dichiarato addirittura che entro 6 o 12 mesi, quindi entro un anno, potrebbero addirittura controllare il mondo di internet in toto. Quindi è meglio fermarsi e ragionare un attimo. Tra poco torniamo sull'argomento. Nel frattempo, Moving to the Sun.

0: Achille Lauro con la sua Incoscienti Giovani su Radio Number One. Tra poco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo con la A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono a causa di un incidente tra Finale Ligure e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova. Andiamo adesso sulla A26, dove invece il traffico è tra Ovada e Predosa Bettola in direzione Gravellona Toce. Sulla A4 Milano Brescia, code tra Brescia Ovest e Bergamo in direzione di Milano, mentre invece sulla A5 Torino, Aosta, Montebianco, il traffico è tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino. Sulla A50, quindi la tangenziale ovest, le code sono tra la A7 e lo svincolo Baggio Cusago via Zurigo, zona industriale in direzione della A8, e poi andiamo avanti proprio con la A7 Milano-Genova, dove le code sono tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Tangenziale est adesso, dove il traffico è allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione dello svincolo di Lecco, e poi da segnalare un incidente sulla A1 nel tratto Milano-Bologna tra Melegnano SP40 e la tangenziale ovest in direzione di Milano, che sta causando delle code a catena, nel caso specifico tra Binasco e la stessa tangenziale ovest. Chiudiamo con un aggiornamento della A14, code tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Pursuits su Radio Number One alle 16 quasi e 30 minuti in questa domenica 13 settembre 2026. Allora, vi avevo promesso che avremmo parlato dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché sono arrivati degli aggiornamenti che fanno molto molto preoccupare da certi punti di vista, anzi tanti punti di vista. Nella giornata di ieri l'italo-americano Dario Amodei, che è il capo di una grossissima azienda che si occupa dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, si chiama Anthropic, si è dimesso dicendo anche: ragazzi, fermiamoci con lo sviluppo dell'IA o dell'AI, chiamatela come volete, perché rischiamo davvero di non avere più il controllo della situazione, rischiamo di perdere completamente il filo del discorso. E anche Elon Musk e altri grandi capi di aziende che si occupano di sviluppo informatico hanno detto la stessa identica cosa proprio nelle ultime 24 ore. Ora, la domanda per voi è molto molto semplice, fermo restando che già l'argomento l'abbiamo analizzato e lo stiamo continuando ad analizzare praticamente tutti i giorni, però questa è una notizia di oggi, quindi ci sta. 393-444-0444. Intelligenza artificiale sì o intelligenza artificiale no? Domanda chiara. A questo punto direi che bisogna un attimino riflettere molto molto attentamente sulla situazione. I Maroon 5, Makes Me Wonder.

Self, il loro nuovo singolo che presumibilmente ci terrà compagnia allo stesso modo con cui ci hanno tenuto compagnia con la loro Magnetic. Su Radio Number One stiamo parlando di intelligenza artificiale dopo le ultime notizie che sono venute fuori e che di conseguenza devono far riflettere tutti quanti noi su come utilizzare questi sistemi, su quando utilizzarli, perché utilizzarli. Sono tutta una serie di domande che si stanno ponendo soprattutto i colossi del mondo dell'informatica, che in coro hanno detto: fermiamo per il momento lo sviluppo dell'IA perché rischiamo di non avere più il controllo su nulla, a partire da internet rimarremmo completamente fuori perché l'intelligenza artificiale diventerebbe una specie di Terminator. Quindi, se avete visto il film, sapete qual è stato poi il destino dell'umanità in quella saga cinematografica. Vi ho chiesto cosa ne pensate. 393-444-0444. Devo dire che i messaggi in questo momento sono tutti no, non c'è nessuno che abbia detto sì, a me piace utilizzare l'intelligenza artificiale. Vedremo nei prossimi minuti, dai. We'll be right back.

0: Devo capire.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa?

0: Oscillococcinum.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: Be Now, la nostra grande canzone delle 16:46 in questa domenica 13 settembre 2026. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, sì oppure no? Sentiamo una nota audio che è arrivata al 393-444-0444. Vai!
1: Rinaldo di Endine Gaiano. Allora, l'intelligenza artificiale è una cosa bella se usata nel modo giusto.
0: Giusto.
1: Ma siccome non verrà usata nel modo giusto, quindi a quel punto qua è meglio che non ci sia.
0: Sì. Purtroppo è così. È sempre difficile riuscire a far sì che l'essere umano si ponga dei limiti, perché ci sono delle cose che vanno oltre noi, oltre la razza umana. Però noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, perché fondamentalmente ci annoiamo.

0: In chiusura della nostra terza ora insieme anche The Door, la nuova canzone, l'ultima canzone di Teddy Swims.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
3: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
8: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
7: Febal, sempre qualcosa in più.
9: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennett Club.
13: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Lega propone l'impiego di 10.000 militari per l'operazione Strade Sicure, ma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, frena, chiedendo una riorganizzazione più efficace delle forze armate, evitando interventi puramente estetici. Roma rende omaggio ad Emma Bonino dopo con camera ardente in Campidoglio, dove centinaia di persone hanno formato lunghe file per l'ultimo saluto alla leader europeista, presenti anche i deputati di Più Europa, Riccardo Maggi e Benedetto Della Vedova. Noemi Bocchi rivela su Instagram che la relazione con Francesco Totti è iniziata 5 anni fa, un anno prima del divorzio dall'ex moglie Ilary Blasi, proprio nel giorno delle seconde nozze della conduttrice Arabello. Emittente tedesca RTL pubblica un'inchiesta su una rete di spie filorusse in Germania, dove una giornalista si è infiltrata per un anno, scoprendo il sistema di reclutamento di agenti a basso costo per Mosca. La tennista ucraina Diana Yastremska mostra in un video la sua casa distrutta da un missile russo, salvando solo un asciugamano del Roland Garros, simbolo della storia del tennis mondiale, sopravvissuto al bombardamento. Per il momento è tutto, buona continuazione.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Weekend number one.

Man apre questa nostra nuova ora insieme qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, cari amici e care amiche di Radio Number One. Domenica 13 settembre 2026 e arrivati a quest'ora praticamente si è chiuso il nostro pomeriggio di sport, perché poi ovviamente si continuerà soprattutto con le partite della Serie A. Però è finita la gara di Formula 1, è terminata anche la partita tra Lecce e Monza, quindi diamo gli ultimi aggiornamenti su tutto quello che è successo, perché nel Gran Premio di Madrid, quindi Formula 1, Leclerc era al primo posto. Non si sa mai come possa succedere questa cosa, ha chiuso al quarto posto e a vincere è stato di nuovo Kimi Antonelli, che ormai è sempre più lanciato verso la vittoria del suo primo mondiale di Formula 1. Ovviamente incrociamo le dita da italiani, speriamo bene. Per quel che riguarda invece la Serie A, dicevamo Lecce-Monza, partita che è terminata con il punteggio di 3-2 per il Lecce, e a questo punto Juric sulla panchina del Monza, non lo so se non rischia di nuovo e per l'ennesima volta, ma il problema è sempre quello: se tu sai che una determinata persona non ti porta dei risultati che tu stai attendendo, che la chiami a fare proprio inizialmente? Vabbè, vedremo che succederà nelle prossime ore. Adesso continuiamo con la musica. Alanis Morissette, Guardian.

Damiano David con Next Summer su Radio Number One. Tra l'altro, a proposito di Damiano David, non so se avete letto l'aggiornamento, in realtà già si sapeva, però è diventato ufficialmente ufficiale, scusate il gioco di parole, il 25 settembre si sposerà con Geoff Cameron, lo farà qui in Italia. E tra l'altro, ragazzi, io non potrò esserci al matrimonio, non so se qualcuno di voi è invitato, io non potrò esserci perché purtroppo ho un impegno più importante, perché il 25 settembre è il mio compleanno, quindi volevo dire ufficialmente a Damiano David: sei una brutta persona perché tu non puoi scegliere di sposarti il giorno del mio compleanno. Io volevo esserci, mi faceva così tanto piacere, e invece dovrò rinunciare. Vabbè, si prende atto di questa cosa e si va avanti. Che sa da fa? Vabbè, risparmi i soldi del regalo, che comunque male non fa, tutto sommato.

0: Stavo guardando un attimino tutti i vari portali di informazione per vedere se ci fossero aggiornamenti in questa domenica e ho notato una cosa molto curiosa, cioè che oggi tutti i vari quotidiani e tutte le varie testate online sono tutte concentrate sul matrimonio di Hilary Blasi e su questa polemica con Noemi, Totti, 5 anni di relazione. Che bello il nostro paese che basa la propria informazione domenicale sul matrimonio di Hilary Blasi e sul fidanzamento di Francesco Totti. È tutto meraviglioso!
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Number one, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A12 Genova Rosignano, dove le code sono tra Rapallo e la A7 Milano Genova in direzione di Genova. Poi, andando sulla tangenziale est, vediamo che ci sono delle code del traffico tra la A4 nel tratto Torino Trieste e Agrate Brianza in direzione della A1. A4 A5, quindi Ivrea Santià, dove il traffico è tra Albiano e la A4, sempre nel tratto Torino Trieste, mentre invece sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco le code sono lunghe 2 km tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino. Sulla A10 Genova Ventimiglia traffico tra Genova Pegli e l'aeroporto in direzione di Genova, mentre invece sulla A4 nel tratto Milano Brescia code tra la tangenziale est e la barriera di Milano sempre est in direzione della città meneghina. Sulla A13 Bologna Padova traffico tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. E poi è appena arrivato un aggiornamento sempre dalla A10 perché ci sono delle code lunghe in questo momento 9 chilometri tra Finale Ligure e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione Genova a causa di lavori in corso. Andiamo avanti con la tangenziale nord e chiudiamo con la tangenziale nord questi aggiornamenti, dove il traffico è tra la superstrada 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Il nuovo singolo di Elisa che anticipa il suo album si chiama Kintsugi ed è un'arte giapponese, un'arte orientale con cui si riparano dei vasi magari rotti, qualsiasi cosa sia rotta viene riparata con dell'oro colato che abbellisce un po' tutto quanto, arricchisce anche ciò che è stato rotto. Ecco, Elisa si rifà a questo concetto per raccontare tutti quelli che sono stati i suoi problemi nel corso della vita, che ha metabolizzato e che adesso ha tradotto in canzone, in questo caso con il singolo, ma poi in canzoni al plurale se prendiamo in considerazione tutto il suo prossimo album che verrà pubblicato a metà fine novembre, intorno a quel periodo lì, e quindi c'è tanta curiosità per capire che cosa ci vorrà raccontare Elisa in questo suo nuovo progetto. E a proposito di nuovi progetti, in questo caso però che si rifanno anche al passato, sta per essere pubblicata una nuova versione di Back to Black di Amy Winehouse, album storico veramente bellissimo, e in questa nuova versione ci saranno anche alcuni inediti, alcune tracce inedite che però non saranno delle vere e proprie canzoni, saranno magari delle demo, dei b-side, delle cose particolari che sono state realizzate in studio e che magari sono state scartate poi quando l'album è stato completato. E allora ascoltiamo Amy Winehouse.

più o meno una ventina di minuti da passare insieme qui con il Weekend Number One in salsa pomeridiana in questa domenica 13 settembre 2026, in cui arrivano anche aggiornamenti per tutti gli automobilisti, per tutti quanti noi e voi che utilizziamo le nostre auto, perché a quanto pare ne avevamo già parlato di questa cosa in realtà nelle ore scorse, nella giornata di ieri, nell'appuntamento di ieri, ma il governo sta cercando delle soluzioni, diciamo dei tamponi, per riuscire in qualche modo a dare un aiuto a tutti gli automobilisti italiani per non avere delle spese eccessive con il caro carburanti, e si sta lavorando all'ipotesi di un buono benzina dal valore di 100 euro. È una tantum, e quindi solo una volta viene

0: a American Girls, tra poco anche una grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Dancing dei Bee Gees 1976, la nostra grande canzone delle 17:46, canzone che, vabbè, ragazzi, c'ha una storia alle spalle che è bellissima, a parte il fatto che è stata utilizzata per la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, una delle tante canzoni dei Bee Gees utilizzate per quel film. È anche famosa questa canzone per essere la prima in assoluto di tutta la discografia dei Bee Gees in cui Barry Gibb ha utilizzato il suo falsetto, il famosissimo falsetto di Barry Gibb che tutti quanti conosciamo bene e che è diventato distinguibile da tutto il resto della musica mondiale. Quindi questa canzone in una qualche maniera è entrata nella storia, per un verso o per un altro ci sono questo genere di situazioni, questo genere di canzoni, e indubbiamente You Should Be Dancing rientra in questa categoria. Tra l'altro, al giorno d'oggi questa canzone è diventata anche la colonna sonora delle partite dei Boston Celtics, che accompagna le vittorie di questa squadra di basket dell'NBA. Quindi grande storia di questo brano.

canzone insieme per chiudere questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana. Poi arriverà lo zio Nasti che continuerà con questo appuntamento e vi porterà fino all'orario serale, fino all'orario in cui dovrete mangiare, e magari potreste approfittarne per cenare con della buona musica, la musica di Radio Number One. E allora a questo punto noi andiamo avanti con l'ultimo brano per quel che ci riguarda, Greedy, Tate McRae.

0: Tate McRae con Greedy chiude questo nostro appuntamento pomeridiano con il weekend number one. Ladies and gentlemen, grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia nel corso di queste ultime 4 ore insieme. Lascio la palla, il timone di comando allo zio Nasti che, come detto, vi terrà compagnia per le prossime ore. Qui su Radio Number One, da Alvise Salerno è tutto, ci sentiamo sabato e domenica prossima, sempre qui dalle 14 alle 18 e sempre con il weekend number one. Ciao ragazzi!
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
10: Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennett Club.
11: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
12: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
11: Conosci i nostri speaker.
12: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
11: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
12: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
13: It's the weekend!
11: Weekend number one.
14: It's the weekend, buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo Zionasti con voi per le prossime tre orette con un sacco di cose da raccontarvi come sempre. Prima però saluto e ringrazio Alvise Salerno che mi ha passato il testimone e adesso tocca a noi all'appendice del weekend number one.
15: The weekend.

Giovanotti Alfa con Buon Vento e ancora buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti su Radio Number One con voi fino alle 21 anche in questa prima domenica sera d'autunno, diciamolo pure. Vabbè, dai, possiamo dire per fortuna, ok, una domenica sera finalmente con delle temperature umane, con tantissime cose da raccontarvi, perché come sempre vi ho preparato un bellissimo magazine di curiosità virali, di notizie sui viaggi, sul turismo, sul mondo animale, ma anche qualche gossip, qualche notizia sul mondo dei social, delle tecnologie, del food, del lifestyle, della musica, del cinema, serie TV, ma anche sport, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. E allora possiamo partire ufficialmente. Prima saluto ovviamente tutto il team, il Dream Team del weekend, a partire dalla sabato mattina con gli scombriccolati. Poi c'è stata Virgi, la Virgi, Virginia, Alvise Salerno come detto, ma poi ieri sera Stefano Federici, insomma tutti gli speaker di Radio Number One che durante il weekend vi tengono compagnia e vi fanno ascoltare come sempre un sacco di buona musica. E a proposito, torniamo alla buona musica con Lady Gaga, You and I.

Danceteria, così si intitola l'ultimo singolo di Madonna che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, e possiamo aprire ufficialmente questo Weekend Number One, queste tre orette assieme, con un argomento che secondo me ci tocca un po' tutti sul vivo, perché siamo più o meno tornati tutti a regime. Abbiamo detto prima domenica, primo weekend di temperature umane, quindi forse è arrivato, sai, quel periodo dell'anno in cui si torna al lavoro, ai nostri ritmi, eccetera eccetera eccetera, e si torna anche probabilmente al traffico, perché non so se ve ne siete resi conto, io che mi faccio avanti e indietro dalla radio tutti i giorni facendo un bel po' di strada, effettivamente è tornato anche il trafficone regolare. E ho trovato questo argomento molto interessante, questo articolo che parla di quanto tempo perdiamo ogni giorno per andare a lavorare. Insomma, è stata fatta una vera e propria analisi europea che ha provato a misurare una delle grandi, le chiamano tasse della vita quotidiana, cioè il tragitto casa-lavoro, perché in realtà non è una tassa economica, ma essendo comunque del gran tempo che perdiamo in macchina, effettivamente si può definire come tassa. Insomma, ve la faccio breve, la media europea è di circa 48 minuti al giorno. Voi vi ci ritrovate? Effettivamente ne fate molti meno, ne fate molti di più? Ovviamente le differenze tra i paesi sono molto importanti, perché c'è chi vive vicino al posto di lavoro e chi trascorre quotidianamente ore tra auto, treni, autobus, eccetera eccetera eccetera. Insomma, il pendolarismo non riguarda soltanto il traffico, quindi non si parla soltanto di macchina, ma anche mezzi pubblici, insomma un modo per arrivare a lavorare. Tra poco vi do altre informazioni nello specifico, ma ovviamente la domanda molto semplice, vi tiro dentro subito i vostri messaggi al 393 444 0444. Quanto tempo perdete, impegnate, ditelo un po' come volete, per andare tutti i giorni a lavorare?

0: Loreen, Is It Love? Stiamo parlando del tempo che si passa per andare a lavorare, che si perde, che si impiega, ditelo un po' come vi pare. Un sacco di messaggi arrivati, perché la media europea è di circa 48 minuti al giorno, quindi se ne passate di più potete considerarvi sfortunati, se ne passate di meno potete considerarvi, anche se so che in questi casi mal comune mezzo gaudio non funziona tanto, però se ne passate molti meno probabilmente siete fortunati. I vostri messaggi tantissimi, partiamo da Roberto dalla provincia di Piacenza. Io perdo esattamente 1 ora e 20 all'andata e 1 ora e 20 al ritorno, praticamente un secondo lavoro part time fatto solo di tangenziale, semafori rosse e frecce dimenticate dagli altri guidatori. E qui c'è un po' di critica che ci sta. L'unico lato positivo è il momento della giornata in cui ascolto Radio Number One senza che nessuno mi interrompa. Io chiuderei così questa primissima parte, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Bisogna solo correre verso il progresso. O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One, è dove vivi tu.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Fly, si intitola Animal, appena sentito su Radio Number One in questa domenica sera in cui stiamo parlando del tempo che si trascorre per andare a lavorare, perché la media europea è di 48 minuti. Quindi vi ho chiesto di raccontarmi quanto ci mettete voi, partendo dal presupposto che ovviamente sì, sono 48 minuti al giorno, ma se uno pensa al tempo libero che si perde e alla qualità della giornata, soprattutto nell'arco della settimana quante ore diventano, e soprattutto nell'arco di un anno, il calcolo diventa impressionante. Allora, arriva un messaggio da San Pellegrino Terme, quindi siamo in provincia di Bergamo, Elena che scrive: io ci metto appena 8 minuti a piedi, abito sopra al negozio dove lavoro e quindi la mia odissea consiste nello scendere due rampe di scale. Direi forse una delle più fortunate in assoluto che ha scritto il suo messaggio. Poi Matteo dalla provincia di Lodi: la mia vita è il treno dei pendolari, 45 minuti teorici che diventano puntualmente un'ora, un quarto d'ora in più tra ritardi, coincidenze perse, eccetera eccetera eccetera, e quindi anche qui c'è un altro mondo di quelli che si spostano in treno e che io non lo so, però vedo i miei colleghi un giorno, due alla settimana, insomma, hanno sempre qualche problema di ritardi, di treni che saltano, e anche qui insomma, è una variabile che poi diventa importante. Silvia da Riva del Garda, provincia di Trento: io d'estate raddoppio i tempi per colpa del traffico turistico. Verissimo, ci sono delle zone che poi in certi periodi dell'anno diventano improponibili. Quindi scrive: un tragitto che in inverno faccio in 20 minuti, piano piano ad agosto diventa un'ora abbondante. E chiudo con Davide dalla provincia di Cuneo che scrive: io faccio 35 km all'andata e 35 al ritorno, tutti in mezzo alle colline, tre quarti d'ora a tratta, ma senza un filo di coda. Curve, nebbia in inverno, insomma ci vuole un po' di pazienza, ma si guida con questo panorama che specialmente la mattina mi rimette al mondo. Mi piace prenderla con un po' di filosofia e lo faccio anch'io, anche se non vedo delle colline ma vedo la A4, però forse è l'unico modo per riuscire ad affrontare questa cosa.

0: bellissima voce di Olivia Dean con Baby Steps e voltiamo decisamente pagina, passiamo dal traffico invece a una notizia molto più leggera. Qui si parla di scienza più assurda, perché anche quest'anno hanno dato gli Ig Nobel, cioè i premi per le ricerche scientifiche più improbabili, e ve le voglio raccontare così al volo, dai. Tra i vincitori ci sono gli scienziati che hanno studiato il latte di scarafaggio, poi un altro gruppo di ricercatori che ha studiato cosa succede quando si seppelliscono le mutande nel terreno, e dici ma che cavolo vuol dire? L'obiettivo era utilizzare la biancheria come indicatore della salute del suolo. Non mi chiedete che cavolo c'entra, perché non sono uno scienziato, però se è andato questo premio vuol dire che un motivo c'è. Tra poco vi racconto anche gli altri, però giusto per fare, come dire, un piccolo preambolo, gli Ig Nobel, sì, sono dei premi che fanno ridere da una parte, poi ti fanno pensare, perché effettivamente sono comunque degli studi con una base scientifica. Tra l'altro, per la prima volta la manifestazione si è svolta in Europa a Zurigo e durante la cerimonia c'è un piccolo rito che è stato mantenuto, cioè il lancio degli aeroplanini di carta, che è un po' quello che si fa a scuola quando, insomma, c'è qualcosa di strano. Ecco, allo stesso modo, dai, tra poco vi racconto altri due Ig Nobel che sono stati assegnati.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: Vi sto raccontando quali sono gli IG o Ig Nobel 2026, cioè i premi dati alle ricerche scientifiche più assurde di quest'anno. Siamo arrivati al terzo più assurdo, cioè, che mi piace molto, è stato premiato uno studio sull'evoluzione del bacio. Ah, questa me la vado a cercare e poi me la vado a leggere. Ultimo e non ultimo invece, uno studio dedicato a un gesto quotidiano, cioè come soffiarsi il naso. E anche questo, secondo me, andrebbe studiato, comunque andrebbe letto in qualche modo. Come andrebbe studiato e andrebbe soprattutto ascoltato il pezzo che sta per arrivare, perché è una grande canzone, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

La grande canzone dal 1991 è dei Dire Straits e si intitola Calling Elvis. Insomma, un pezzo importante perché? Perché era quello che si aspettavano tutti. Diciamo che i Dire Straits arrivavano dal grande successo dell'album Brothers in Arm e quindi, come potete immaginare, l'aspettativa era altissima. E comunque anche per degli artisti come loro, che insomma hanno segnato la storia della musica, riuscire a fare altri successi dopo un album del genere non deve essere stato facile. Beh, in questo caso tra l'altro c'è anche una piccola curiosità sul titolo Calling Elvis, perché è ispirato ad un aneddoto abbastanza banale, cioè il leader dei Dire Straits, Mark Knopfler, doveva chiamare al telefono il cognato, quindi lo chiama, ma al telefono c'è sempre la linea occupata, è sempre occupato, a un certo punto dice, oh ma che cavolo, cos'è che sta succedendo da quell'altra parte? A chi stanno telefonando visto che la linea è sempre occupata? A Elvis Presley? Oh, e su questa domanda hanno creato il titolo della canzone, che è un successo, che è rimasto nella storia della musica e che abbiamo ascoltato perché era la nostra prima grande canzone. Ciao!

Meraviglioso errore, il nuovo singolo di Gianna Nannini su Radio Number One. E allora apriamo una piccolissima parentesi Animal One, cioè una notizia all'interno del Weekend Number One che riguarda gli animali. Perché? Perché sono stati trovati 5 cuccioli di orangotango in una foresta in India. E allora voi vi starete chiedendo, beh, che cavolo ce ne frega, cosa c'entrano? In realtà il problema non è quello di aver trovato sti piccoli oranghini, ma perché li hanno trovati in un posto dove loro non c'entrano assolutamente niente. Perché il problema è che gli oranghi non sono una specie originaria dell'India dove li hanno trovati, ma loro vengono da tutt'altra parte. Quindi si sono tutti chiesti da dove siano arrivati questi animali, e quindi adesso ci sono delle indagini in corso per capire se li hanno introdotti legalmente oppure se sono fuggiti da qualche struttura privata. E siamo un po' curiosi anche di sapere come finirà questa vicenda e che fine faranno, se li lasceranno lì o se li riporteranno dove vivono naturalmente, cioè nel sud-est asiatico e non nella foresta indiana laddove li hanno trovati.

0: svulazzata la prima oretta assieme. Allora tra poco entriamo nella seconda ora di questa bellissima domenica sera del Weekend Number One, quindi statemi lì.
1: Weekend Number One. La musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: One, le 19 in punto.
11: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennet Club.
13: Ascolta i podcast di Radio Number One.
14: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
13: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo Zio Nasti, con voi ancora per un paio d'orette. Faccio un piccolo recap di quello che vi siete persi se vi siete messi all'ascolto solo adesso. Abbiamo parlato di animali, di piccoli oranghini che sono stati trovati in una foresta in India, ma abbiamo parlato anche degli Ig Nobel, di questi premi che vengono dati alle ricerche scientifiche più improbabili, e abbiamo parlato soprattutto del traffico, nel senso che c'è una ricerca molto interessante che dice che il tempo che perdiamo ogni giorno mediamente in Europa per andare a lavorare è di circa 48 minuti. Adesso invece, visto che non abbiamo toccato l'argomento gastronomico e l'ora mi sembra quella giusta, parliamo dei 5 snack diventati famosi grazie ai social. Food and Wine ha raccontato alcuni degli snack che negli Stati Uniti sono diventati dei veri e propri fenomeni virali. Questi li pubblicizzano sui social, la gente impazzisce perché ci vedono qualcosa di nuovo, di originale, quindi se li comprano tutti di brutto. Intanto vi chiedo semplicemente di raccontarmi qual è il vostro snack preferito. Dai, apriamo questa chiacchierata, 393-444-0444. Intanto ascoltiamo Amy McDonald con This Is The Life.

con Don't Stop, che per me è uno dei ricordi più belli di quest'estate, perché ho avuto l'onore, ed è proprio il caso di dirlo, di fare l'opening act, cioè il DJ set prima del concerto per la data di Mantova in Piazza Sordello, e quindi insomma l'ho anche conosciuta, personaggio pazzesco. Chiusa questa piccola parentesi musicale, torniamo invece all'argomento che vi ho preannunciato, cioè i 5 snack diventati famosi grazie ai social negli Stati Uniti, anche se poi per esempio questo primo, che è un gelato a forma di frutta, è stato venduto moltissimo nei supermercati asiatici e poi è sbarcato negli Stati Uniti. Poi ci sono anche delle caramelle gommose che sono diventate popolari soprattutto grazie alle loro caratteristiche nutrizionali, cioè delle caramelle che invece di fare male fanno abbastanza bene, mettiamola così. Poi c'è un biscotto di Costco che è tornato nei negozi perché i clienti lo avevano fatto diventare virale, quindi era passato di moda, ma grazie ai social è tornato. Aggiungerei anche questo formaggio butter case, che è diventato protagonista di una ricetta con soli 2 ingredienti. E per chiudere, quello che mi piace di più di tutti, un po' per il gusto, sarà anche l'ora, si chiamano Pazio Potato Chips di Trader Joe's, cioè sono delle patatine, cioè il classico sacchetto di patatine, però all'interno ci sono 4 diversi gusti in un unico sacchetto, e io adesso me le vado a cercare. No, nel senso che forse in Italia non ci sono, ma se ci dovessero essere voglio assaggiarle. Dai, tra poco invece leggo i vostri messaggi a proposito dei vostri snack preferiti. Continuate a scrivere al

0: Benjamin Ingrosso, Kite, e su queste note parliamo dei vostri snack preferiti. Dai, un paio di messaggi al volo, poi leggo anche gli altri dopo. Giacomo da Barga, con le patatine al mais al gusto formaggio, quelle che quando apri il sacchetto in macchina l'odore rimane e ti rimangono anche le dita arancioni per 3 giorni. Poi c'è Elena da San Candido che scrive: per me lo snack della vita è il tarallo pugliese al finocchietto, è come darti torto il tarallo. Ne tengo sempre una busta nel cassetto della scrivania in ufficio. Hanno un solo enorme difetto: uno tira l'altro in modo pericolosissimo. E io sul tarallo mi fermo un attimo, ma voi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One Meteo.
11: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia e dunque anche al centro-nord. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato. I cieli infatti risulteranno per lo più sereni o sarà possibile qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi ma con assenza di fenomeni. Clima sulle regioni estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Nostra di Gaia su Radio Number One, ancora un eco d'estate, questo pezzo che secondo me è stato forse il più carino, lo dico a titolo personalissimo, delle canzoni italiane di quest'estate. Torniamo ai vostri snack, tanti messaggi arrivati, ce ne sarebbero veramente da enunciare, cerco anche di non fare troppa pubblicità, quindi sto cercando degli snack che non siano proprio riconducibili a qualcosa per cui poi mi vengono a chiedere dei diritti. Matteo da Varzi, provincia di Pavia, focaccia genovese calda nel cappuccio a metà mattina, per lo snack pomeridiano la mitica focaccia al formaggio unta, mazza, una roba leggera proprio, Poi Sara da Noli, siamo a Savona, il pane, burro e marmellata di mirtilli. Quando torno a casa stanca dal lavoro verso le 5, mi taglio una bella fetta di pane di montagna e ci spalmo sopra il burro come se fosse un rito. Tanta felicità, e ci credo, anche tante calorie qui. Davide da Clusone, e chiuderei con questa, quindi siamo in provincia di Bergamo, popcorn fatti sul momento ma nella pentola. Quando sono sul divano a guardarmi una partita o una serie TV, ciotola gigante di popcorn come obbligo, e io ti seguo a ruota, perché tra l'altro lo aggiungo, lo dico anche, tra tutte le cose che si possono mangiare durante un film, una partita, che fanno male, forse i popcorn, e qui magari qualche medico dell'alimentazione può dirmi se ho ragione o se ho torto, i popcorn sono quelli che forse fanno meno male, nel senso che hanno meno calorie e meno schifezze dentro. Beh, bene non fanno, però insomma, se uno deve scegliere di quale morte morire, i popcorn danno comunque una bella soddisfazione. Qui si chiude l'argomento gastronomico degli snack, torniamo alla musica, c'è Jason Mraz con I'm Yours.

Another M54 Ultra, Talk to You, io lo dico sempre, questa è la versione, quella ufficiale, quella importante, quella bella, ma io preferisco quella degli scombriccolati della mattina, con quella leggerissima cadenza bergamasca, ma a me stanno troppo simpatici. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, non abbiamo ancora toccato l'argomento gossip, e allora vi do questa notizia. Taylor Swift e Travis Kills, prima uscita pubblica da sposati. Io pensavo che invece parlassero del nostro Andrea Brum Brum Ferrari insieme alla sua gloria. Allora, intanto devo fare gli auguri di buon compleanno, perché in settimana è stato anche il compleanno del mio socio Andrea Brum Brum Ferrari, e naturalmente è stata la prima settimana dopo essersi sposato, quindi io domani tornerò a fare one match con lui e gli farò anche il sesto, settimo grado per sapere un po' com'è andata questa prima settimana da sposato, così, per curiosità. Comunque torniamo al gossip, quello ufficiale americano, dove i due, cioè Taylor Swift e il marito, sono usciti a New York per la loro prima serata pubblica da marito e moglie. E la coppia è stata fotografata durante una cena all'Ambassador Clubhouse, e poi, essendo lei, se non è la più famosa cantante al mondo in questo periodo, poco ci manca, ovviamente ha fatto subito notizia. Però secondo me, posso dire la verità, se anche avessero fatto due fotografie ad Andrea Ferrari con la sua gloria in quel di Rimini nei giorni scorsi, secondo me sarebbe stato un successone comunque.

0: che è successo anche a Venezia, perché in realtà i gossip più importanti al mondo questa settimana appena trascorsa se li sono palleggiati un po' New York e un po' la nostra Venezia, perché tra i protagonisti in questi giorni si sono visti Ben Affleck, Penelope Cruz, Javier Bardem, George Clooney, lo zio Nasti, ah no, lo zio Nasti no, non mi hanno invitato, io questa cosa me la segno e vabbè, facciamo finta di niente, tra poco state lì perché arriva invece la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Gabriel, la grande canzone su Radio Number One, che effettivamente è stato un successo mondiale, ma anche perché è stata scritta da un vero e proprio dream team di autori, cioè l'ha scritta Gabriel, ovviamente, ma poi anche il duo Richard Stennard e Julian Gallagher. Chi sono? All'epoca erano tra i più richiesti, diciamo, autori del pop inglese, perché erano freschi, artefici dei successi delle Spice Girl, di

Kylie Minogue e anche dei Five, quindi c'erano tutti i presupposti per creare un successone. Poi, vi do anche questa chicca nella chicca, c'è una rarità all'interno di questo pezzo perché c'è un campionamento autorizzato di Bob Dylan. E il campionamento ci poteva anche stare, ma il fatto che fosse stato autorizzato è una vera rarità, perché non so se lo sapete, ma Bob Dylan non è proprio uno morbidissimo. Vi ricordate che addirittura nel 2016 è stato assegnato a Bob Dylan un Nobel per la letteratura, ok? E lui non ha nemmeno partecipato alla cerimonia che lo vedeva protagonista. Quindi il fatto di avere l'autorizzazione per usare un suo campione, il pezzo di una sua canzone all'interno di un'altra, deve essere stato un bel traguardo. Quindi questa grande canzone ha dentro un sacco di storie e anche questa molto molto curiosa. Che bella!

Saif con Parlar d'amore. Non abbiamo ancora toccato nessun tipo di argomento sui social, o meglio, su quelle che sono le modalità di comunicazione moderne. E dove voglio arrivare? Ai meme, cioè quelle cose che io adoro, che sono delle vignette, che sono, come dire, delle modalità molto colorate di comunicazione che fanno ridere, ma che però vogliono sempre dire qualcosa. Insomma, ve la faccio breve: i meme fatti con l'intelligenza artificiale stanno diventando una nuova forma di comunicazione politica. Negli Stati Uniti, sapete che sono in piena campagna per quello che chiamano il midterm, cioè hanno questa elezione a metà del mandato, sta facendo discutere l'utilizzo sempre più massiccio di queste immagini e di video generati con l'intelligenza artificiale per creare queste vignette, chiamatele queste scenette politiche. Le immagini vengono costruite per rappresentare i personaggi pubblici, però in situazioni irreali, e in alcuni casi sembrano veri, vere fotografie, vere scene cinematografiche. Questo fenomeno è diventato particolarmente evidente, specialmente in America, sui social, e quindi potrebbe diventare addirittura l'ago della bilancia per vedere da che parte si butteranno gli elettori. Quindi immaginate l'importanza che gli stanno dando. Tra poco vi do qualche altro dettaglio, ma voi cosa ne pensate? Please.

0: Abbiamo parlato dei meme che stanno diventando una nuova forma di comunicazione politica, ma che sono anche un bel problema perché, essendo, diciamo, delle scenette, delle vignette fatte con l'intelligenza artificiale, insomma, possono anche creare dei problemi perché sono falsi, sono tutti dei gran falsi, e quindi per questo motivo gli esperti parlano di problema di disinformazione visiva. E vedo dai vostri messaggi che siamo più o meno tutti d'accordo, cioè quando l'intelligenza artificiale viene usata così, cioè per creare delle cose false, non ci piace così tanto. Chiuderei qui la parentesi. Tra l'altro abbiamo fatto un bel match durante la settimana insieme ad Alvise sull'intelligenza artificiale. Siamo tutti d'accordo sul fatto che prima di tutto dovrebbero essere stabilite delle regole molto molto precise, che per ora non ci sono. Qui si chiude questa seconda oretta del nostro Weekend Number One, però ce n'è una terza, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Su Radio Number One manca un minuto alle 20.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Miley con Base Persuaris su Radio Number One. Era Miley Cyrus, però adesso si fa chiamare Miley. Allora io farò così, mi farò chiamare soltanto lo zio. No, non è vero. Con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, che starà con voi ancora per questa oretta scarsa, con un sacco di cose ancora da raccontarvi, perché abbiamo toccato mille argomenti, ma ce ne sono ancora tanti molto interessanti, come per esempio questo mese di settembre, che è quello, diciamo, della svolta su quello che si può guardare in televisione. Lo sappiamo bene che le piattaforme di streaming, ma anche la televisione, quella generalista, in questo periodo dell'anno riempiono i palinsesti con le nuove stagioni dei programmi, delle serie TV, dei telefilm, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, prima di addentrarmi nell'argomento, vi chiedo: voi normalmente in televisione, abitualmente, tra i programmi, le serie TV, eccetera, eccetera, che ripartono proprio da questo periodo, da questo metà settembre in poi, cosa vi guardate? 393-444-0444. Intanto c'è Agnes con Release Me.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio Number One, altro grande protagonista di quest'estate con i suoi concerti a Milano, che ahimè mi sono perso, ma me li rivedrò in televisione, quando magari faranno uno specialone. E a proposito di televisione, vi ho chiesto cosa guardate in televisione abitualmente da questo periodo, quindi da quando rinizia la programmazione su tutte le reti, anche sulle piattaforme di streaming, tra i programmi, le serie TV, insomma tutto quello che possiamo trovare. E allora partiamo da Federico da Sondrio, che scrive: per me settembre vuol dire una cosa sola, il ritorno dei game show serali, quelli prima e dopo il TG, quando torno a casa stanco dal lavoro. Io per esempio non mi perdo, non è vero, però mi piace il gioco dei pacchi, a me piace De Martino e quindi mi piace questa, anche se non lo guardo, magari mi fa compagnia in sottofondo. Poi c'è chi invece preferisce magari Gerry Scotti con la ruota della fortuna, ma ce ne sono talmente tanti. Martina da Varallo, provincia di Vicenza, serie thriller e fantascienza. Aspetto con ansia le nuove stagioni delle serie sul paranormale e sui misteri. Ecco, poi se avete anche delle serie da suggerire, specialmente di questo genere, che piacciono anche molto a me, scrivetelo, perché no. Simone da Avolo: io a settembre mi sparo le nuove edizioni dei talent show e dei cooking, ed è verissimo, perché è il periodo in cui ripartono anche i reality, e tra l'altro sono attesissimi The Voice, Hell's Kitchen, Dancing with the Star e tanti altri. Insomma, il problema poi alla fine non è più come una volta, che c'erano tre cose da vedere e quello si vedeva. Oggi abbiamo talmente tante cose da vedere che non sappiamo da dove cominciare.
1: Dentro la mano una carezza sul viso,

0: La voce di Giorgia, La cura per me su Radio Number One. Volevo chiudere l'argomento di questa nuova stagione televisiva che ci ripropone di tutto di più. Vi ho chiesto abitualmente cosa guardate di quelle cose che partono proprio in questo periodo, e allora gli ultimi messaggi. Chiara da Bellagio, quindi siamo in provincia di Como, serie drama d'epoca e dei polizieschi procedurali. Mamma mia, come siete preparati! Bella sta cosa, però, che l'avete descritto proprio per bene. A settembre ripartono tutte le nuove stagioni, e poi sono dei nomi di alcune serie che non conosco. Andrea da Marostica, che invece scrive: talk show sportivi e i programmi di approfondimento calcistico della domenica sera, le discussioni, i replay, eccetera, eccetera. E ci sta. Ce n'è un ultimo? Sì, c'è un ultimo messaggio che ho ottenuto proprio come ciliegina sulla torta, perché me ne ero dimenticato, ma anche a me piace moltissimo. Cash or Trash, dove fanno le aste di questi oggetti che vengono portati da degli spettatori, ma si scoprono delle cose strane, poi allora alla fine sono questi 5-6 personaggi molto simpatici. E poi la domanda delle domande: dottor Rosa, quanto vale?
1: Weekend number one.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Radio Number One è dove

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Garrix con Five Flies. Abbiamo parlato di un sacco di argomenti, ci manca l'argomento turismo, viaggi. E allora vi sto per raccontare questa storia sui pellegrini della tecnologia, cioè abbiamo parlato durante l'estate di viaggi dappertutto. In questo caso invece ci sono delle persone che pagano fino a $15,000, cioè una bella cifretta, per visitare le fabbriche cinesi, le fabbriche della tecnologia. È una delle storie, diciamo, più curiose legate al turismo, se volete un po' del futuro. Cioè, in Cina stanno aumentando i viaggi organizzati per manager, per imprenditori, per investitori stranieri interessati a vedere da vicino l'intelligenza artificiale, la robotica, le auto elettriche, ma più in generale tutti, diciamo, quei prodotti che la Cina sta proponendo sul mercato, perché lì sono veramente tanto tanto avanti. Non sono normali tour turistici, i visitatori entrano direttamente nelle fabbriche e osservano come vengono prodotti i robot, le batterie, le automobili, gadget, diciamo parti di nuovi computer, e alcune aziende arrivano a farsi pagare fino a $15,000 per queste esperienze, dove, beh, diciamo che per la maggior parte si fanno a Shenzhen, che è diventata una delle destinazioni più richieste. E devo dirvi che effettivamente quando vedo in televisione degli speciali su questo posto e sulle cose che producono, mi attira moltissimo. Dai, tra poco qualche altro dettaglio, intanto ci avviciniamo a Natale, quindi ascoltiamo Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Hey!

Hugel, oppure potete pronunciarlo anche Hugel, perché lui è nato a Marsiglia, quindi è francese Hugel, però fa delle produzioni in Germania, quindi in alcune interviste si fa chiamare Hugel. In realtà d'estate cosa fa? Vive praticamente a Ibiza e fa le serate lì, insomma, chiamatelo un po' come volete, però questo è il pezzo più passato quest'estate, un record assoluto, quello più suonato, più ballato, Moving to the Sun. Posso dire, l'avevo detto prima di tutti, mi è piaciuto da subito. Torniamo invece al pellegrinaggio della tecnologia, cioè su questa meta, questa destinazione turistica incredibilmente gettonata, cioè Shenzhen, che non è che si va lì per andare a prendere il sole, per andare a mangiare in un posto particolare, per vedere dei monumenti, no no, si va lì per un motivo molto semplice, perché le aziende occidentali vogliono capire quanto velocemente stia procedendo l'innovazione cinese. Quindi è nata questa nuova forma di turismo, chiamiamolo proprio pellegrinaggio tecnologico, dove vai lì, vedi queste fabbriche, vedi questi posti e questi prodotti tecnologicamente molto avanti, rimani a bocca aperta e ti rendi conto che, come dicono in molti, in Cina vivono già nel prossimo secolo, sono avantissimi. A me questa cosa mette un sacco di curiosità, probabilmente non ci andrò mai, però visto che ormai si possono vedere un sacco di speciali in televisione, se sentite la parola Shenzhen, fermatevi un attimo perché deve essere molto molto interessante.

0: mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
1: Ma sarà come da tradizione?
2: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

Inc. Funky Town 1980, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda, con un po' di curiosità importantissime. La prima è che questo è praticamente il pezzo che ha definito il punto di passaggio tra la disco music degli anni 70, quindi l'inizio della disco music, e quella che poi è diventata la synth pop elettronica, la dance elettronica degli anni 80. Ecco, in questo pezzo ci sono esattamente gli elementi della prima parte e della seconda parte della dance, e già questo direi che come motivo per diventare la grande canzone ci sta tutto. Ma poi la canzone parla semplicemente dell'esigenza di spostarsi, perché è stato scritto da un gruppo di autori che viveva a Minneapolis, e nella canzone si scrive della volontà di volersi spostare in un posto, insomma in una città che vive di più di notte, dove ci sono più stimoli. In realtà non si è mai capito se si riferissero questi di Minneapolis a New York

collabo, ragazzi, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Number One. Ci stiamo per salutare. Volevo giusto accennarvi a questa cosa che avevo trovato sul tennis, che vorrebbe un po' diventare come la Formula 1, cioè tutto in tempo reale, perché negli ultimi US Open è stata sperimentata una modalità televisiva un po' particolare, cioè è un sistema che può arrivare a tenere sotto controllo 16 campi contemporaneamente, cioè un modo diverso di guardare il tennis. Non ti guardi più tutta la partita, ma scegli una parte, quella più importante, il momento diciamo più interessante. Quindi alla fine si cerca di guardare più partite contemporaneamente e non se ne segue più una, che secondo me non è proprio bello, specialmente nel tennis, perché nel tennis è proprio star dietro al momento emotivo delle partite che ti dà quel gusto poi degli scambi, dei match. Però c'è questa esigenza probabilmente di uscire a guardare sempre di più, a vedere sempre qualcosa che magari è più spettacolare. Boh, non lo so, io non sono d'accordo, ma volevo darvi comunque questa tendenza e poi magari ne discuteremo nelle prossime settimane. Dai, tra poco ci salutiamo, quindi statemi lì.

0: Capolinea si scende, è proprio tutto per quel che ci riguarda per questa domenica sera, quindi grazie a chi è stato in mia compagnia per le ultime tre orette, anche a quelli che si sono aggiunti durante il viaggio. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona domenica sera e vi do appuntamento domani. Iniziamo una nuova stagione di One Match, praticamente sì, perché torna il mio socio Andrea Brumbrun Ferrari e quindi a partire dalle 13 sfidona come non ci fosse un domani. Ci sentiamo sempre qui su Radio Number One. Ancora a tutti una buona notte, ciao.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Radio Number One, un minuto alle 21. Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: La tua notte su Radio Number One è
5: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
4: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
5: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Yeah!

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar Lucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui.

0: ancora lei.
1: Ah, io non so nulla, eh.
2: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
4: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.